raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino, che a noi già quello.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

che abbiamo ceduto il capo al sonno, al vapore, alla cucina, al caldo, al televisore, tu in un letto e lei in un altro.

0: tardi, oh. Non sarà tardi più. Non è più tardi ora. Non sarà tardi più. Non è più tardi ora. Non sarà tardi più.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
6: Quinta puntata. Sant'Emidio evangelizzatore.
7: Sant'Emidio, il patrono di Ascoli, ha tanti volti da esplorare e tanti aspetti da conoscere. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni per esaminare lati diversi del santo patrono: la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo stiamo facendo intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscere la natura più profonda. Le puntate potrete riascoltarle in podcast sul sito radioascoli.it. In questa quinta puntata vi proponiamo alcuni estratti dell'incontro dedicato a Sant'Emidio evangelizzatore che qualche giorno fa ha visto protagonista il vescovo Monsignor Giampiero Palmieri nella cripta della cattedrale. L'iniziativa, organizzata da Radio Ascoli, rientrava nel ciclo di appuntamenti nel nome di Sant'Emidio, organizzato in occasione delle feste patronali. Feste patronali che oggi, 5 agosto, hanno il loro culmine. Con il vescovo abbiamo iniziato proprio chiedendo perché la figura di Sant'Emidio evangelizzatore sia ancora così poco diffusa.
8: Io sono particolarmente attento a proporre sempre Emidio come primo vescovo e soprattutto primo evangelizzatore di questo territorio, perché quello che adesso anche Lanfranco sottolineava è che, se voi fate caso, la prima raffigurazione di Emidio è sempre come con i paramenti da vescovo, quindi l'abito da vescovo, ma sempre con il Vangelo in mano. Se voi andate nel battistero, voi vedrete che in una delle quattro nicchie è custodita una lastra. In realtà quello era il coperchio di un sarcofago, che in un secondo momento viene riutilizzato come probabilmente elemento che faceva parte del portale della cattedrale, probabilmente della cattedrale del XII secolo. E lì si vede raffigurato Emidio con i paramenti da vescovo e le mani aperte, ma da una parte ha il Vangelo. Anche nelle immagini venute fuori dal restauro della cripta di 2 anni fa ci sono diverse raffigurazioni di Emidio, sempre con il Vangelo in mano. Emidio diventa particolarmente importante nell'XI secolo, cioè quando il suo corpo, da Sant'Emidio alle grotte, dalle catacombe, viene portato in cattedrale dal vescovo Bernardo II, siamo intorno al 1080 circa. Viene portato in cattedrale e sepolto qui. È il primo evangelizzatore dei Piceni, il primo vescovo dei Piceni, e quindi viene raffigurato con il Vangelo in mano. Il suo dono è questo. con il Vangelo e nell'atto, nella raffigurazione scultorea che è qui dietro alle mie spalle, del battezzare Polisia. E questa è una sottolineatura molto chiara. Perché è importante Emidio? È importante perché in questa popolazione ha portato il dono del Vangelo. Ed ecco che viene eternamente raffigurato con il Vangelo in mano. Ma soltanto nel 1703, dopo il terribile terremoto che devastò il centro Italia e che miracolosamente risparmiò Ascoli, allora la gente disse: se Ascoli è stata risparmiata è perché Emidio l'ha protetta. Ed ecco che improvvisamente Emidio passa a diventare il protettore contro i terremoti. E se voi andate appunto a Sant'Emidio alle Grotte, nella sede dell'associazione Amici di Sant'Emidio, troverete una cartina meravigliosa sulla diffusione della devozione di Sant'Emidio nel mondo, e vedrete nella cartina del mondo tanti puntolini nei luoghi dove c'è la devozione di Sant'Emidio. Sono tutte zone ad alta densità di terremoto, dove spesso avvengono fenomeni sismici. Questo significa che la devozione a Sant'Emidio è legata all'invocazione di Emidio come controprotettore contro il terremoto, ma questo avviene soltanto dopo il 1703. Fino ad allora Emidio è sempre raffigurato con il Vangelo in mano. Emidio è tanto importante perché ha portato il Vangelo e il battesimo. Ecco perché sono particolarmente legata a questa raffigurazione, perché la ripropongo continuamente. Sempre ci viene ricordato che Emidio non è da solo. La tradizione lo fa venire da Treveri, da Treveri poi passa a Milano, poi da Milano a Roma e da Roma qui. Ma Emidio non viene da Roma qui da solo. L'evangelizzazione non è mai opera di uno solo. Viene con un gruppo di persone, compagni martiri. Quando io parlo di compagni martiri, voi come ve li immaginate questi compagni martiri? Normalmente immaginiamo degli adulti con la barba, molto motivati, molto... No, sono un gruppo di famiglie, sono sposi, sono famiglie, sono persone che vengono da Roma e che portano il Vangelo da queste parti. L'evangelizzazione è sempre frutto del lavoro di famiglie. Voi guardate che anche a Roma la fondazione della comunità cristiana di Roma non è opera semplicemente di Pietro e Paolo da soli, è proprio documentato storicamente, sono famiglie ebree che diventano discepoli del Messia Gesù e che fanno nascere la prima comunità cristiana di Roma. Quindi anche questi compagni martiri di Emidio sono un gruppo di famiglie guidate da Emidio, che è stato il loro presbitero e poi il loro episcopo, mandato dal Papa a portare il Vangelo in questi territori, a far nascere una comunità cristiana qui. Allora, questa comunità cristiana trova opposizione. L'episodio di Polisia dice che questa comunità cristiana trova opposizione. Perché trova opposizione? Qual è l'elemento scatenante che trova opposizione? Io faccio riferimento all'Apocalisse, per essere chiaro. Qual è l'elemento dell'evangelizzazione che è più dirompente e che si diffonde in quel periodo lì? L'evangelizzazione dice, il Vangelo di Gesù dice che esiste un solo Dio, e che colui che Dio ha mandato, il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù, è venuto a portare la salvezza per tutti gli uomini. Questo Vangelo a cui noi siamo abituati però è dirompente, perché, primo, non esiste più il Dio di quel popolo, capito? Non esiste più la divinità protettrice di quel popolo, esiste un Dio universale. Secondo, il mondo non è pieno di dei capricciosi, che magari c'è il Dio del fuoco, il Dio della tempesta, il Dio del fulmine, il Dio del mare, il Dio della montagna, il Dio... Ma c'è Dio e c'è il suo figlio e gli uomini che sono figli di Dio. Il mondo improvvisamente si spopola di questi poteri occulti e misteriosi, capricciosi e ingestibili che popolavano il mondo appunto secondo la visione pagana. Il mondo improvvisamente diventa il dono di un Dio benefattore che ama gli uomini e che ha mandato suo figlio e che vuole la salvezza di tutti gli uomini, vuole che gli uomini siano un popolo solo, al di là di ogni appartenenza di razza, di nazionalità, di... Capite che questo messaggio può diventare molto imbarazzante se qualcuno che basa il suo potere sulla paura si sente messo in discussione. Perché richiamo l'Apocalisse? Ricordate che nell'Apocalisse ci sono due bestie al servizio del drago. Il drago è il demonio. Le due bestie sono la bestia che viene dal mare e la bestia che viene dalla terra. La bestia che viene dalla terra è il potere politico dell'imperatore. La bestia che viene dalla terra è il potere religioso a servizio dell'imperatore. E allora, l'Apocalisse è scritta in modo tale da dire, e sono piccole comunità cristiane dell'Asia Minore, che dicono, comunità cristiana, non avere paura, perché ogni volta hai a che fare col potere della bestia che viene dal mare, l'imperatore che ti fa tanta paura, 666, il famoso numero, è un numero che significa Cesare Nerone,
9: Significa?
8: Caesar Nero, Cesare Nerone in greco. È un simbolo di Nerone, non del demonio. E dall'altra parte c'è la bestia che viene dalla terra, che è il potere religioso, i sacerdoti pagani, asserviti al potere dell'imperatore. E allora, non avere paura di questi poteri. Il potere nel mondo è di Dio. E di questa comunità cristiana rappresentata nel linguaggio dell'Apocalisse dalla donna vestita di sole che partorisce continuamente Cristo nel mondo. Allora, questa immagine dell'Apocalisse bellissima è eternamente affidata alla Chiesa. Quando viene qui Emidio lo sa, cioè non avere paura del rappresentante dell'imperatore, non aver paura del potere politico, del potere sacerdotale, dei sacerdoti pagani. Il mondo non è pieno di dei capricciosi. Il mondo è in mano a Dio. Il mondo è affidato agli uomini e gli uomini sono chiamati a realizzare una comunione universale con tutti. Allora, questo messaggio, che è un messaggio di pace, un messaggio di speranza, piace a tutti. Ecco perché all'inizio è un grande consenso, un consenso che nasce dal fascino che esercita. Ma chi vive sul potere può non essere troppo d'accordo. E in effetti gli imperatori più preoccupati del proprio potere lo combattono questo messaggio. Ed ecco che una generazione di cristiani, soprattutto alcuni imperatori preoccupati della diffusione del cristianesimo, combattono il cristianesimo, ma non perché è pericoloso, perché vuole arrivare al potere, esattamente il contrario, perché svuota di valore sacrale quel potere che gli imperatori esercitavano. L'imperatore voleva essere incensato come un dio, i cristiani dicevano, ma tu non sei un dio, non ci fai paura, non sei un dio. Allora, anche Emidio fa questa brutta fine, insieme a queste famiglie, ma nonostante questo il messaggio si diffonde. Ma si diffonde presto, perché Emidio, la tradizione dice che muore nel 303. Lo sapete che le attestazioni storiche dicono che un vescovo ad Ascoli c'era già nel 343. Al concilio di Sardica c'era il vescovo di Ascoli, di cui non sappiamo il nome. Quindi, nemmeno 40 anni dopo quello che i codici medievali dicono è la morte di Sant'Emidio. Certamente nel 451 al concilio di Calcedonia c'era un vescovo di Ascoli di cui è il primo che sappiamo il nome, Decenzio. La vasca battesimale del battistero è antichissima, è del V secolo. Io non ha equivalenti in tutte le Marche per antichità, né il battistero ha equivalenti in tutte le Marche per bellezza. Non ce l'ha. È il battistero più bello e più antico delle Marche, perché è proprio il luogo dove i cristiani rinascono e i discepoli di Gesù, grazie ad Emidio, comprendono la fede e rinascono a vita nuova. E perché è così bello? È perché è perfetto dal punto di vista della sua simbolica. Noi siamo esseri umani, figli della terra, e la terra è rappresentata dalla base quadrata, nord, sud, est, ovest. Ma quando rinasciamo morendo con Gesù e rinascendo con Lui, entriamo nell'ottavo giorno, il giorno senza tramonto, e siamo proiettati nella luce senza tramonto, la cupola circolare da cui entra la luce dall'alto. Il giorno senza tramonto sfocia nella luce di Dio, nella vita divina. Allora è un battistero perfetto, antichissimo e perfetto dal punto di vista della sua simbolica, con la porta d'ingresso che è la porta dei catecumeni, dove il battezzando adulto entrava e verso la quale si rivolgendosi al nemico, sputandogli addosso, con tanto di sputacchio, al demonio, e dopo il battesimo, fatto nuova creatura, usciva dalla porta del paradiso, che è l'altra che c'è a destra, entrando a destra. E la cattedrale non era lunga come adesso, uscendo da lì entravi nella cattedrale perché era un po' più corta. Ok? Allora era perfetto per indicare dai tempi di Emidio il fatto che il discepolo di Gesù rinasce a vita nuova, vive da figlio di Dio, non è guidato dalla paura verso i poteri occulti di questo mondo, poteri mezzi divini, degli dei capricciosi, ma vive luminoso nella luce che gli viene da Dio, grazie al Vangelo, grazie alla fede. Allora, Polissia che cosa dice? Il coraggio delle donne. Guardando Polissia diciamo, ecco qua, le donne picene sono coraggiose. Nonostante il padre, Polissia aderisce alla fede, aderisce al Vangelo, aderisce al battesimo, senza paura di niente si unisce a questo gruppo di famiglie e a questo Vangelo così bello, così universale, così capace di declinare in termini nuovi l'essere uomini e donne. L'essere uomini e donne, Gesù, come sapete, è profondamente convinto di questo. Gesù è l'unico rabbì che ha discepoli uomini e donne. Tant'è che dalla sinagoga che distingue ancora adesso lo spazio maschile e lo spazio femminile, si passa nell'assemblea cristiana dove gli uomini e donne stanno insieme. Secondo me anche Emidio e il gruppo dei suoi compagni, uomini e donne, doveva fare un certo effetto. E quindi anche questa scena è coraggiosa dal punto di vista del rapporto tra i generi.
7: Ringraziamo il vescovo Palmieri per aver partecipato a questo incontro e per questa interessante presentazione della figura di Sant'Emidio Evangelizzatore, e vi diamo appuntamento con il sesto episodio della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
5: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
10: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

niente disimile.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: L'anima sta su a te piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. I nodi del sistema idrico sull'acqua stagnata per i campi, l'aumento shock delle tariffe per la quota fissa nel Musone più 120% per ettaro, allarme di Confagricoltura. Tariffe bloccate da 14 anni con il rialzo che era inevitabile, commenta Gironi, presidente del consorzio Bonifica. Comprendiamo però il malumore degli agricoltori. La Quintana Zannori, fenomeno, vince il palio con i record. Porta Tufilla può dunque finalmente esultare. Il rossonero marca 2138 punti. Innocenzi cade quando era in lizza per la vittoria. Di Marti e Melosso ci provano sempre, rauco passista. Le reazioni: Zannori trionfa con la Quintana di Sant'Emidio e si regala il primo successo personale ad Ascoli alla 15ª presenza. Per Porta Tufilla il 13esimo palio, a 4 anni dall'ultima vittoria firmata da Massimo Gubini. Ho la patente per la Ferrari, ha commentato il cavaliere a fine giostra, e ora ho pure cambiato oculista. Mi hanno dato del cieco, dicevano che ero il cavaliere più scarso. Il caposestiere Sermarini ha aggiunto: una vittoria per chi non ha mai creduto in Mattia. E poi la sfilata senza malori, mille figuranti più forti del caldo. Il corteo storico partito con un'ora di ritardo nel giorno da Bollino Rosso. Alla testa dei figuranti l'araldo Massimiliano Ossini. Applausi per le figure femminili. I quattro cavalieri indossavano le armature del 400 per il loro esordio. Tante novità all'interno del corteo. La scomparsa, l'azienda sanitaria territoriale in lutto per la morte della dottoressa Giovanna Picciotti, venuta a mancare all'età di 70 anni, compiuti lo scorso gennaio. È stata una figura di riferimento della sanità picena, direttrice del distretto sanitario, e negli ultimi 5 mesi ha ricoperto anche l'incarico di direttore sociosanitario all'interno dell'AST. Era andata in pensione solo pochi mesi fa, dopo aver raggiunto i limiti di età per l'AST di Ascoli, un giorno davvero triste. Faremo del nostro meglio, hanno commentato dall'azienda sanitaria, per proseguire sulla strada che da lei è stata tracciata. Ferita nella notte con un coltello, scappa e si rifugia a casa di amici. La donna è stata afferrata dal compagno al culmine di un litigio. Ora si trova all'ospedale in codice rosso. I carabinieri hanno sentito la vittima e soprattutto chi l'ha accolta, per capire le dinamiche di quello che può essere accaduto. Un altro incendio all'Italservizi: non consumate uova e ortaggi, le raccomandazioni dell'AST in attesa delle analisi. Sopralluogo poi dei sindaci Loggi e Mozzoni. A seguito degli incendi che si sono propagati, i sindaci di Monteprandone e San Benedetto hanno emesso un'ordinanza specifica. Nelle aree comprese nel raggio di 2 chilometri dal luogo dell'incendio non si potranno consumare prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area, e anche vietato il pascolo degli animali da reddito. Gli animali da cortile dovranno restare al chiuso, evitando razzolamento e alimentandosi con prodotti non esposto ai fumi. Non consumare uova provenienti da allevamenti rurali dell'area interessata. Si invitano i cittadini a fare riferimento solo ed esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dei comuni e degli enti competenti. L'agosto del divertimento con Manarino e il Blues in Riviera, 3 giorni organizzati con Amat, e a metà mese c'è il festival Cose da Paz. San Benedetto Film Fest comincia giovedì con proiezioni che si terranno alla Palazzina Azzurra. Centro Agroalimentare chiude in un utile da 7 anni. Dopo diversi lustri l'ente è finito nell'occhio del ciclone per le ingenti perdite. Perotti commenta: valorizziamo il florovivaismo e rafforziamo la filiera ittica. Il calcio con Ascoli Lazio in primo piano, comunque festa bianconera, il picchio stuzzica la squadra con il vantaggio di Shakir, ma poi arriva la rimonta firmata Zaccagni e Ratkov. Indicazioni positive dopo l'amichevole giocata in un del Duca sold out, ansia però per l'infortunio di Alagna. Tomei come Fabregas, il campione del mondo Gattuso elogia il mister Tomei: ha dato un gioco bellissimo, dice, mi sembrava di vedere il Como, mister Ascolano, una gara di livello. In tribuna d'onore il sindaco Fioravanti in abiti da Quintana accanto al presidente Passeri. Fari puntati ora sulla Coppa Italia, sabato arriva il Potenza. Sul tema del mercato, operazioni in corso per sistemare tutte le uscite. Serie C, Samba, il nodo della salary cap, Mussi al lavoro per le uscite. I parametri della normativa impongono al DS di liberarsi di una serie di contratti in esubero. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: Radio Ascoli.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi in studio. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli Velino, in provincia di Rieti, a confine con l'Umbria. Coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto, 6 morti, decine di feriti, e 6 di questi sono in codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori cercano di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato, morte 13 persone, tra cui 7 italiane, 2 coppie con figli partiti da Monza e Seregno. Gli esteri: con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. La guerra in Ucraina: attacchi ucraini contro la Russia hanno provocato ieri 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. A largo di Pantelleria, nel Mediterraneo, la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca. E ci sono stati nuovi attacchi israeliani su Gaza che hanno colpito diversi edifici residenziali, morte almeno 13 persone in 24 ore. Dopo la preghiera domenicale dell'Angelus, il Papa ha espresso preoccupazione per la situazione a Ceuta, ha chiesto di continuare a pregare per la pace e ha invitato a fare tesoro del grande dono del perdono di Assisi a 800 anni dal transito di San Francesco.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi dell'Unione Europea. A Ceuta restano comunque centinaia di minori che non sono stati rimpatriati. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli. Il

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. I nodi del sistema idrico sull'acqua stagnata per i campi, l'aumento shock delle tariffe per la quota fissa nel Musone più 120% per ettaro, allarme di Confagricoltura. Tariffe bloccate da 14 anni con il rialzo che era inevitabile, commenta Gironi, presidente del consorzio Bonifica. Comprendiamo però il malumore degli agricoltori. La Quintana Zannori, fenomeno, vince il palio con i record. Porta Tufilla può dunque finalmente esultare. Il rossonero marca 2138 punti. Innocenzi cade quando era in lizza per la vittoria. Di Marti e Melosso ci provano sempre, rauco passista. Le reazioni: Zannori trionfa con la Quintana di Sant'Emidio e si regala il primo successo personale ad Ascoli alla 15ª presenza. Per Porta Tufilla è il 13esimo palio, a 4 anni dall'ultima vittoria firmata da Massimo Gubini. Ho la patente per la Ferrari, ha commentato il cavaliere a fine giostra, e ora ho pure cambiato oculista. Mi hanno dato del cieco, dicevano che ero il cavaliere più scarso. Il caposestiere Sermanini ha aggiunto: una vittoria per chi non ha mai creduto in Mattia. E poi la sfilata senza malori, mille figuranti più forti del caldo. Il corteo storico partito con un'ora di ritardo nel giorno da Bollino Rosso. Alla testa dei figuranti l'araldo Massimiliano Ossini. Applausi per le figure femminili. I quattro cavalieri indossavano le armature del 400 per il loro esordio. Tante novità all'interno del corteo. La scomparsa, l'azienda sanitaria territoriale in lutto per la morte della dottoressa Giovanna Picciotti, venuta a mancare all'età di 70 anni, compiuti lo scorso gennaio. È stata una figura di riferimento della sanità picena, direttrice del distretto sanitario, e negli ultimi 5 mesi ha ricoperto anche l'incarico di direttore sociosanitario all'interno dell'AST. Era andata in pensione solo pochi mesi fa, dopo aver raggiunto i limiti di età per l'AST di Ascoli, un giorno davvero triste. Faremo del nostro meglio, hanno commentato dall'azienda sanitaria, per proseguire sulla strada che da lei è stata tracciata. Ferita nella notte con un coltello, scappa e si rifugia a casa di amici. La donna è stata afferrata dal compagno al culmine di un litigio. Ora si trova all'ospedale in codice rosso. I carabinieri hanno sentito la vittima e soprattutto chi l'ha accolta, per capire le dinamiche di quello che può essere accaduto. Un altro incendio all'Italservizi: non consumate uova e ortaggi, le raccomandazioni dell'AST in attesa delle analisi. Sopralluogo poi dei sindaci Loggi e Mozzoni. A seguito degli incendi che si sono propagati, i sindaci di Monteprandone e San Benedetto hanno emesso un'ordinanza specifica. Nelle aree comprese nel raggio di 2 chilometri dal luogo dell'incendio non si potranno consumare prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area, e anche vietato il pascolo degli animali da reddito. Gli animali da cortile dovranno restare al chiuso, evitando razzolamento e alimentandosi con prodotti non esposto ai fumi. Non consumare uova provenienti da allevamenti rurali dell'area interessata. Si invitano i cittadini a fare riferimento solo ed esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dei comuni e degli enti competenti. L'agosto del divertimento con Manarino e il Blues in Riviera, 3 giorni organizzati con Amat, e a metà mese c'è il festival Cose da Paz. San Benedetto Film Fest comincia giovedì con proiezioni che si terranno alla Palazzina Azzurra. Centro Agroalimentare chiude in un utile da 7 anni. Dopo diversi lustri l'ente è finito nell'occhio del ciclone per le ingenti perdite. Perotti commenta: valorizziamo il florovivaismo e rafforziamo la filiera ittica. Il calcio con Ascoli Lazio in primo piano, comunque festa bianconera, il picchio stuzzica la squadra con il vantaggio di Shakir, ma poi arriva la rimonta firmata Zaccagni e Ratkov. Indicazioni positive dopo l'amichevole giocata in un del Duca sold out, ansia però per l'infortunio di Alagna. Tomei come Fabregas, il campione del mondo Gattuso elogia il mister Tomei, ha dato un gioco bellissimo, dice: mi sembrava di vedere il Como, mister Ascolano, una gara di livello. In tribuna d'onore il sindaco Fioravanti in abiti da Quintana accanto al presidente Passeri. Fari puntati ora sulla Coppa Italia, sabato arriva il Potenza. Sul tema del mercato, operazioni in corso per sistemare tutte le uscite. Serie C, Samba, il nodo della sala ricap, Mussi al lavoro per le uscite. I parametri della normativa impongono al DS di liberarsi di una serie di contratti in esubero. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha assicurato il presidente americano Trump annunciando che le discussioni iniziano oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar, Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato. Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, morti almeno 13 persone in 24 ore. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Veniamo in Italia, tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, 3 auto, 6 morti, decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio, 6 dei feriti sono codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato, sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con figli partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
2: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
1: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori nei tuffi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Upside down.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria. Sono stati coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto. 6 morti e decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 sono in condizioni critiche. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. E gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo avvenuto in Perù, dove un aereo, un Cessna, è precipitato. Morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con i figli partite da Monza e da Seregno. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo mediatori, più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo da definire. Ma Teheran risponde, a proposito dei negoziati su Hormuz, al momento non sono in corso. Un'altra notte di raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 13 le persone che risultano uccise. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento venerdì scorso a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Circa 1500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio del dipartimento di Var nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del paese, dove a questo pomeriggio sono previste condizioni meteo molto sfavorevoli e con una nuova ondata di caldo torrido e il rafforzamento del vento. Infine un'altra notizia: un 30enne romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione, perché

Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della farmacia Simonelli. E non finisce qui, ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Incendio all'Ital Servizi, proseguono gli accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto. In attesa dell'arrivo dell'analisi ARPAM, l'AST raccomanda nel raggio di 2 chilometri dal luogo dell'incendio di non consumare prodotti ortofrutticoli ed è vietato anche il pascolo di animali da reddito. Gli animali da cortile dovranno restare al chiuso, scrive l'AST, evitando il razzolamento e alimentando con prodotti non esposti ai fumi, non consumare uova provenienti da allevamenti rurali dell'area interessata. Si invitano inoltre i cittadini a fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali dei comuni e degli enti competenti. La Quintana con Mattia Zannori, che trionfa per il sestiere di Porta Tufilla, si regala il primo successo ad Ascoli, 13° palio per il sestiere rosso-nero. A distanza di 4 anni dall'ultima vittoria firmata da Gobini, Zannori porta a casa il palio realizzato da Antonio Marras. La scelta di affidarsi all'esperienza di Trentino si rivela di fatto vincente. Zannori porta a casa un punteggio record, chiudendo la Quintana con 2.138 punti. Per lui una rivincita straordinaria.
2: Una rivincita straordinaria, era quello che volevo più di ogni cosa al mondo oggi, perché ne ho sentite troppe l'anno scorso, ne ho sentite troppe dopo la Quintana di luglio, che erano incapace, che ero il cavaliere più scarso che aveva mai corso ad Ascoli, che ero cieco, però come hanno scritto le unità tastiera, oggi ho preso la patente per guidare la Ferrari, ho cambiato oculista.
1: Questo è il commento di Mattia Zannori. Sentiamo quello del caposestiere di Porta Tufilla, Lucio Sermarini.
3: È un'emozione troppo grande. Mattia ci ha creduto, perché è un ragazzo bravo, serio, lavoratore, ha lavorato veramente tanto. E questa è una vittoria anche per tutti quelli che non credevano in Mattia ad Ascoli Piceno. Non credevano a Mattia ad Ascoli Piceno, per tutta quella gente lì. È importantissimo, è stato per lui.
1: La giostra si conferma imprevedibile. Luca Innocenzi cade all'ultima tornata. Nell'incidente a Aube Boreale non viene coinvolta, mentre il cavaliere pluricampione sbatte il capo a terra. Per fortuna non ci sono state conseguenze per entrambi. Il corteo batte di fatto il caldo con figuranti che sono stati protagonisti della sfilata per vie del centro, dando vita ad uno spettacolo unico con abiti e acconciature curate nei minimi dettagli. Di Quintana parleremo oggi nell'ambito del programma Fuori di Giostra, in onda sulle nostre frequenze a partire dalle 18.45. Ospite d'eccezione il cavaliere Gianni Vignoli. Brutale aggressione ai danni di una donna che è stata ferita nella notte con un coltello, colpita dal compagno dopo una violenta lite. La donna è riuscita a fuggire e si è rifugiata a casa di amici. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma sull'episodio indagano i carabinieri. Lutto in città, è morta la dottoressa Picciotti, già direttrice del distretto sanitario ascolano. Ha ricoperto per 25 anni questo ruolo prima di andare in pensione lo scorso gennaio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in tutta la sanità picena, dove nel corso della sua carriera è stata un punto di riferimento per l'azienda sanitaria e per la comunità, distinguendosi per competenza, dedizione e attenzione ai cittadini. Domani alle 20.45 appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale guidata da Don Francesco Mangani, organizzata da Radio Ascoli in collaborazione con la diocesi. Il gruppo visiterà i luoghi di Sant'Emidio in un percorso alla ricerca delle radici della fede del Piceno. La camminata di 2 ore partirà dalla cattedrale. Si visiteranno il battistero, la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo e Anastasio, la fonte di Sant'Emidio e il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle Grotte. Sentiamo Don Francesco Mangani.
4: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio.
1: E Don Francesco Mangani, che abbiamo ascoltato in questa anticipazione, sarà ospite della puntata odierna di Realtà Locali, che potete ascoltare in podcast cliccando sul nostro sito. Un autentico spettacolo Ascoli Lazio dentro e fuori dal campo. Ieri sera sugli spalti del Del Duca non è affatto sembrato di vivere il clima di un'amichevole estiva. Clima e tifo da Serie A con 11.000 presenze, tifoserie protagoniste. Il mister Gattuso ha lodato di fatto il lavoro di Tomei facendo i complimenti anche ai bianconeri per la prestazione. Intanto in casa Ascoli da domani riapre la campagna abbonamenti. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Ascoli.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Teheran smentisce Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Lo dichiara il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, smentendo quanto affermato dal presidente americano, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di una conversazione avuto con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Iran. Nuovi attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, lo riferisce le autorità del posto, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti. Restano nelle strade dell'exclave spagnola in Marocco 3-5.000 persone. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone e fuori sono altre 1.000 persone accampate. Tragico incidente sulla stradale Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, un'auto, 6 morti e decine i feriti. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi delle macerie dell'edificio del rione Pistolina di Messina, crollato il 30 luglio scorso. Si cercano ancora una donna e 2 uomini. Al lavoro oltre 70 vigili del fuoco. Questa mattina interrogatori dei 3 imprenditori indagati dalla procura per il crollo appunto della palazzina. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Gli italiani sono 2 coppie con i figli partite da Monza e Seregno. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenta almeno per un'altra settimana. Oggi tutte le città da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, 27 città monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. E si svolgeranno oggi alle 15 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento a 96 anni venerdì scorso. Migliaia previste le persone presenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: più.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Torna l'appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale guidata da Don Francesco Mangani, che si terrà domani 4 agosto alle 20:45 con partenza dalla cattedrale. Una camminata di 2 ore con la visita e un percorso spirituale alla ricerca delle radici profonde della fede nel Piceno. Noi abbiamo ospite Don Francesco Mangani, a quale chiediamo di presentarci appunto quale sia il significato profondo di questa proposta, sia riguardo al contenuto che alla forma, visto che verranno toccati luoghi che hanno un significato spirituale rispetto alla vita e alla storia del santo.
3: Salve a tutti, sì, anche quest'anno vogliamo riproporre l'itinerario in notturna su luoghi emidiani. L'anno scorso è andata molto bene, quindi anche quest'anno vogliamo riproporre un itinerario estremamente significativo. Inizieremo il 4 di agosto alle ore 20:45 radunandoci davanti la cattedrale, poi scenderemo in cripta, il luogo dove tutti abbiamo conosciuto Emidio e continuiamo a pregarlo. Andremo poi al battistero per ricordare che Emidio fu essenzialmente un grande evangelizzatore e la storia, la sua tradizione ci riporta proprio al sacramento del battesimo. Anche in cripta Emidio viene raffigurato come colui che battezza, colui che dona la fede ai tanti che si avvicinano a Dio. Dopo la visita al battistero andiamo nella chiesa di San Gregorio. Anche se non è un luogo legato direttamente alla tradizione emidiana, tuttavia la chiesa di San Gregorio è quello che rimane di un tempio romano. Bellissimo il reticolato della struttura, e sotto l'altare vi è proprio il piedistallo dove sorgeva un idolo pagano. Questo per indicare che Emidio è colui che con l'annuncio della parola fa crollare i nostri idoli. Quindi un luogo che, anche se non è legato alla tradizione emidiana, simbolicamente ha visto Emidio, dato che più o meno è coevo alla sua predicazione. Dopo la chiesa di San Gregorio andiamo verso la chiesa dei Santi Vincenzo Anastasio, e anche lì scendiamo nella bellissima cripta poco nota agli ascolani. Tuttavia la cripta di Santi Vincenzo Anastasio è un gioiellino e, secondo gli studi, sorgerebbe su una delle più antiche chiese della città. Alcuni hanno azzardato addirittura su una domus, e cioè luoghi di culto cristiano prima dell'editto di Costantino. Quindi la chiesa di San Vincenzo Anastasio, anche se come per la chiesa di San Gregorio non è direttamente legata ai luoghi emidiani, tuttavia ci piace pensare una chiesa che si raccoglieva nel segreto, in fraternità, insieme a Emidio che annunciava loro la parola di Dio. Quindi ci riporta proprio all'intimità della nostra fede. Dopo la visita alla chiesa dei Santi Vincenzo Anastasio proseguiamo per il ponte romano di Borgo Solestà. Ci soffermeremo davanti al fonte di Sant'Emidio. Secondo la leggenda, secondo la Passio, fu lo stesso Emidio a far sgorgare l'acqua del fonte, in ricordo proprio dell'acqua del battesimo. Poco vicino al fonte di Sant'Emidio vi è il luogo del martirio, Sant'Emidio Rosso, e sotto l'altare di Sant'Emidio Rosso vi è la pietra che, secondo la tradizione, sulla quale secondo la tradizione fu decapitato Emidio. E infine giungeremo a Sant'Emidio alle Grotte, il luogo dove per secoli il corpo di Sant'Emidio e dei suoi compagni martiri ha riposato. Ne avremo modo di pregare, di vedere proprio un luogo storico importantissimo per la nostra città di Ascoli. Non dimentichiamo che lì il corpo di Sant'Emidio fu venerato per secoli, fino almeno al X secolo, secoli nel quale il corpo di Sant'Emidio e dei suoi compagni martiri fu portato in cattedrale, dove tuttora riposa.
2: Una camminata complessiva di circa 2 ore che è rivolta a tutti, che andrà a toccare i luoghi principali che hanno avuto un significato importante nella vita del santo. Qual è il significato profondo di questi luoghi e che cosa ci ricordano? Come parlano ancora, nonostante siano trascorsi tanti anni? Qual è il messaggio da parte del nostro patrono?
3: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane.

0: aiuta sicuramente a ben comprendere il nostro presente, a guardare il futuro con maggior speranza e fiducia in Dio.
1: Tanti luoghi della camminata che saranno toccati, significativi in quella che è stata la vita del santo e che tanto ancora parlano di lui, tanto ci raccontano. Qual è secondo te il luogo più suggestivo e più rappresentativo?
0: Io penso a Sant'Emid delle Grotte, che è un luogo a mio avviso un po' sottovalutato, perché sappiamo a volte la figura dei vari martiri del passato sono stati un po' soggetti a una certa storiografia moderna che a volte hanno un po' così messo in secondo piano tali figure, perché ovviamente sappiamo poco della loro vita. Emidio sicuramente esistito, quello che sappiamo è frutto anche di una elaborazione successiva da varie tradizioni orali, la Passio che noi abbiamo sicuramente una Passio tardiva, tuttavia è una figura che ha inciso profondamente sulla vita del nostro territorio, e Sant'Emid delle Grotte testimonia proprio questo. Non dimentichiamo che quando Sant'Emidio giunse ad Ascoli già vi era una comunità cristiana, già vi erano quelle catacombe, il segno che già era presente la parola di Dio. Quindi Sant'Emid delle Grotte è proprio il cuore storico della nostra fede. Quando Emidio giunse ad Ascoli trovò sicuramente una comunità timida, spaventata dalle persecuzioni, e ha saputo ridare quel vigore, ha saputo ridare quella speranza. Quindi io penso che Sant'Emid delle Grotte racchiuda un po' tutto quello che è il cuore della nostra tradizione, sia spirituale, religiosa, ma ovviamente soprattutto la tradizione emidiana che poi in quel luogo si è consolidata e per secoli, ripeto, è stato il luogo più importante di venerazione della memoria dei martiri di tutto il Piceno.
1: Don Francesco, l'immagine di Sant'Emidio ha alcune varianti, ma che in qualche modo sono sempre legate ai luoghi che la camminata di domani visiterà.
0: Le prime raffigurazioni di Sant'Emidio lo rappresentano come un vescovo con in mano il Vangelo, la parola di Dio. Io penso che questa modalità di raffigurare Emidio sia la più importante, la più significativa. Poi successivamente sono nate altre modalità, Emidio che regge un muro cadente, oppure quella che spesso vediamo raffigurata in cattedrale, di Emidio che raccoglie la sua testa e per mano incamminandosi verso il luogo della sepoltura, che per l'appunto è Sant'Emid delle Grotte. Sono tutte immagini simboliche molto importanti. Ecco, la prima, ripeto, è la più significativa, Sant'Emidio come colui che annuncia la parola. Poi Emidio che trattiene il muro, ovviamente un richiamo al fatto che Emidio da secoli è venerato come il protettore contro il flagello del terremoto. Ma ci sono terremoti molto più profondi, quelli della coscienza. Quindi l'immagine di Sant'Emidio che trattiene il muro è anche un'immagine di colui che ci protegge dai vari terremoti interiori. E poi la raffigurazione di Sant'Emidio che raccoglie la sua testa e per andare al luogo della sepoltura è l'immagine del fatto che la parola di Dio non può essere recisa, anche se l'uomo tenta di far tacere colui che annuncia la verità. Ecco che Emidio che raccoglie la sua testa vuole indicare che la parola di Dio continua comunque ad essere annunciata, anzi il sangue di Emidio è un sangue che ancora bagna le nostre coscienze, quindi la parola di Emidio è ancora viva e noi vogliamo sempre, ogni anno, pregandolo il giorno del suo martirio, rinnovare proprio la fiducia che il popolo ascolano ha nei suoi riguardi.
1: Io ringrazio Don Francesco Mangani per aver presentato ai nostri microfoni l'appuntamento di domani, questa camminata spirituale, una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, per scoprire i luoghi del santo patrono di Ascoli. Appuntamento domani, 4 agosto, 20:45, con partenza dalla cattedrale, a guidarci ovviamente Don Francesco, che ringraziamo per essere stato il nostro ospite. A voi diamo appuntamento a domani alla stessa ora con una nuova puntata di Realtà Locali. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per averci seguito.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti, 6 morti, decine di feriti, 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti alla regia. Come avete sentito, è stragi sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e un giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano, un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati e ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
3: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina nel quartiere di Pistunina nella zona sud della città. Sono almeno una 70 i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri: l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
4: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio figlio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
5: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
6: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore, di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità. E il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le fratturano. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
7: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti alle evento che si è svolto ad Ibarra con lo slogan "Abbiate coraggio o sconfitto il mondo", il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei Pooh, Roby Facchinetti.
8: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e perché no, magari anche meglio di prima.
1: Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.

sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete, ritrovarsi allo specchio e fare pace.

successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Incendio all'Ital Servizi, proseguono gli accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto. In attesa dell'arrivo dell'analisi ARPAM, l'AST raccomanda nel raggio di 2 chilometri dal luogo dell'incendio di non consumare prodotti ortofrutticoli ed è vietato anche il pascolo di animali da reddito. Gli animali da cortile dovranno restare al chiuso, scrive l'AST, evitando il razzolamento e alimentando con prodotti non esposti ai fumi, non consumare uova provenienti da allevamenti rurali dell'area interessata. Si invitano inoltre i cittadini a fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali dei comuni e degli enti competenti. La Quintana con Mattia Zannori, che trionfa per il sestiere di Porta Tufilla, si regala il primo successo ad Ascoli, 13° palio per il sestiere rosso-nero. A distanza di 4 anni dall'ultima vittoria firmata da Gobini, Zannori porta a casa il palio realizzato da Antonio Marras. La scelta di affidarsi all'esperienza di Trentino si rivela di fatto vincente. Zannori porta a casa un punteggio record, chiudendo la Quintana con 2.138 punti. Per lui una rivincita straordinaria.
2: Una rivincita straordinaria, era quello che volevo più di ogni cosa al mondo oggi, perché ne ho sentite troppe l'anno scorso, ne ho sentite troppe dopo la Quintana di luglio, che erano incapace, che ero il cavaliere più scarso che aveva mai corso ad Ascoli, che ero cieco. Però, come hanno scritto i leoni da tastiera, oggi ho preso la patente per guidare la Ferrari, ho cambiato oculista.
1: Questo è il commento di Mattia Zannori. Sentiamo quello del caposestiere di Porta Tufilla, Lucio Sermarini.
3: È un'emozione troppo grande. Mattia ci ha creduto, perché è un ragazzo bravo, serio, lavoratore, ha lavorato veramente tanto. E questa è una vittoria anche per tutti quelli che non credevano in Mattia d'Ascoli Piceno. Non credevano a Mattia d'Ascoli Piceno, per tutta quella gente lì. È importantissimo, è stato per lui.
1: La giostra si conferma imprevedibile. Luca Innocenzi cade all'ultima tornata. Nell'incidente a Obe Boreale non viene coinvolta, mentre il cavaliere pluricampione sbatte il capo a terra. Per fortuna non ci sono state conseguenze per entrambi. Il corteo batte di fatto il caldo con figuranti che sono stati protagonisti della sfilata per vie del centro, dando vita ad uno spettacolo unico con abiti e acconciature curate nei minimi dettagli. Di Quintana parleremo oggi nell'ambito del programma Fuori di Giostra, in onda sulle nostre frequenze a partire dalle 18.45. Ospite d'eccezione il cavaliere Gianni Vignoli. Brutale aggressione ai danni di una donna che è stata ferita nella notte con un coltello, colpita dal compagno dopo una violenta lite. La donna è riuscita a fuggire, si è rifugiata a casa di amici. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma sull'episodio indagano i carabinieri. Lutto in città, è morta la dottoressa Picciotti, già direttrice del distretto sanitario ascolano. Ha ricoperto per 25 anni questo ruolo prima di andare in pensione lo scorso gennaio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in tutta la sanità picena, dove nel corso della sua carriera è stata un punto di riferimento per l'azienda sanitaria e per la comunità, distinguendosi per competenza, dedizione e attenzione ai cittadini. Domani alle 20.45 appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale guidata da Don Francesco Mangani, organizzata da Radio Ascoli in collaborazione con la diocesi. Il gruppo visiterà i luoghi di Sant'Emidio in un percorso alla ricerca delle radici della fede del Piceno. La camminata di 2 ore partirà dalla cattedrale. Si visiteranno il battistero, la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo Anastasio, la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle Grotte. Sentiamo Don Francesco Mangani.
4: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio.
1: E Don Francesco Mangani, che abbiamo ascoltato in questa anticipazione, sarà ospite della puntata odierna di Realtà Locali, che potete ascoltare in podcast cliccando sul nostro sito. Un autentico spettacolo Ascoli Lazio dentro e fuori dal campo. Ieri sera sugli spalti del Del Duca non è affatto sembrato di vivere il clima di un'amichevole estiva. Clima e tifo da Serie A con 11.000 presenze, tifoserie protagoniste. Il mister Gattuso ha lodato di fatto il lavoro di Tomei, facendo i complimenti anche ai bianconeri per la prestazione. Intanto in casa Ascoli da domani riapre la campagna abbonamenti. È tutto per il momento. Grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Piora in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'enclave spagnola in Nord Africa circa 4.000 persone. I dati sono stati forniti oggi dal Ministero dell'Interno di Madrid. Particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ha annunciato l'amministratore dell'enclave, che poi giudica tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo centrale. Domani la riunione in sede europea per affrontare il tema dell'immigrazione. Sale a 7 il bilancio dei morti dell'incidente di ieri avvenuta sulla superstrada in provincia di Rieti.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. A scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Torniamo in Italia con la morsa del caldo, punte di 40 gradi, non si allenterà il caldo neanche questa settimana. Oggi tutte da bollino rosso le città tranne Messina e Reggio Calabria, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Filippo Penati ha vinto la medaglia d'argento al termine della finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi. L'oro è andato al britannico Toublin, il bronzo allo spagnolo Caceres. Iglesias per il 19enne ferrarese è la 4ª medaglia in questa rassegna continentale. È tutto per questo flash, torniamo alle 15.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli, torna l'appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale guidata da Don Francesco Mangani, che si terrà domani 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale. Una camminata di 2 ore con la visita e un percorso spirituale alla ricerca delle radici profonde della fede nel Piceno. Noi abbiamo ospite Don Francesco Mangani, a quale chiediamo di presentarci appunto quale sia il significato profondo di questa proposta, sia riguardo al contenuto che alla forma, visto che verranno toccati luoghi che hanno un significato spirituale rispetto alla vita e alla storia del santo.
2: Salve a tutti, sì, anche quest'anno vogliamo riproporre l'itinerario in notturna su luoghi emidiani. L'anno scorso è andata molto bene, quindi anche quest'anno vogliamo riproporre un itinerario estremamente significativo. Inizieremo il 4 di agosto alle ore 20.45 radunandoci davanti la cattedrale, poi scenderemo in cripta, il luogo dove tutti abbiamo conosciuto Emidio e continuiamo a pregarlo. Andremo poi al battistero per ricordare che Emidio fu essenzialmente un grande evangelizzatore e la storia, la sua tradizione ci riporta proprio al sacramento del battesimo. Anche in cripta Emidio viene raffigurato come colui che battezza, colui che dona la fede ai tanti che si avvicinano a Dio. Dopo la visita al battistero andiamo nella chiesa di San Gregorio. Anche se non è un luogo legato direttamente alla tradizione emidiana, tuttavia la chiesa di San Gregorio è quello che rimane di un tempio romano. Bellissimo il reticolato della struttura, e sotto l'altare vi è proprio il piedistallo dove sorgeva un idolo pagano. Questo per indicare che Emidio è colui che con l'annuncio della parola fa crollare i nostri idoli. Quindi un luogo che, anche se non è legato alla tradizione emidiana, simbolicamente ha visto Emidio, dato che più o meno è coevo alla sua predicazione. Dopo la chiesa di San Gregorio andiamo verso la chiesa dei Santi Vincenzo Anastasio, e anche lì scendiamo nella bellissima cripta, poco nota agli ascolani. Tuttavia la cripta di Santi Vincenzo Anastasio è un gioiellino, e secondo gli studi sorgerebbe su una delle più antiche chiese della città. Alcuni hanno azzardato addirittura su una domus, e cioè luoghi di culto cristiano prima dell'editto di Costantino. Quindi la chiesa di San Vincenzo Anastasio, anche se come per la chiesa di San Gregorio non è direttamente legata ai luoghi emidiani, tuttavia ci piace pensare una chiesa che si raccoglieva nel segreto, in fraternità, insieme a Emidio che annunciava loro la parola di Dio. Quindi ci riporta proprio all'intimità della nostra fede. Dopo la visita alla chiesa dei Santi Vincenzo Anastasio proseguiamo per il ponte romano di Borgo Solestà. Ci soffermeremo davanti al fonte di Sant'Emidio. Secondo la leggenda, secondo la Passio, fu lo stesso Emidio a far sgorgare l'acqua del fonte, il ricordo proprio dell'acqua del battesimo. Poco vicino al fonte di Sant'Emidio vi è il luogo del martirio, Sant'Emidio Rosso, e sotto l'altare di Sant'Emidio Rosso vi è la pietra che secondo la tradizione fu decapitato Emidio. E infine giungeremo a Sant'Emidio alle grotte, il luogo dove per secoli il corpo di Sant'Emidio e dei suoi compagni martiri ha riposato. E lì avremo modo di pregare, di vedere proprio un luogo storico importantissimo per la nostra città di Ascoli. Non dimentichiamo che lì il corpo di Sant'Emidio fu venerato per secoli, fino almeno al X secolo, secoli nel quale il corpo di Sant'Emidio e dei suoi compagni martiri fu portato in cattedrale dove tuttora riposa.
1: Una camminata complessiva di circa 2 ore che è rivolta a tutti, che andrà a toccare i luoghi principali che hanno avuto un significato importante nella vita del santo. Qual è il significato profondo di questi luoghi e che cosa ci ricordano? Come parlano ancora, nonostante siano trascorsi tanti anni? Qual è il messaggio da parte del nostro patrono?
2: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emiddio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio. Quella speranza che ha caratterizzato la vita di Emiddio sia anche la speranza con la quale vogliamo guardare il futuro. Viviamo in tempi molto difficili, come diceva Papa Francesco, non stiamo vivendo dei cambiamenti ma un cambiamento d'epoca. Quindi Emiddio ci aiuti a traghettare la nostra storia locale verso un futuro pieno di speranza e di fiducia nel Signore. Quindi riscoprire il nostro passato ci aiuta sicuramente a ben comprendere il nostro presente, a guardare il futuro con maggior speranza e fiducia in Dio.
1: Tanti luoghi della camminata che saranno toccati, significativi in quella che è stata la vita del santo e che tanto ancora parlano di lui, tanto ci raccontano. Qual è secondo te il luogo più suggestivo e più rappresentativo?
2: Io penso a Sant'Emiddio alle Grotte, che è un luogo a mio avviso un po' sottovalutato, perché sappiamo a volte la figura dei martiri, dei vari martiri del passato sono stati un po' soggetti a una certa storiografia moderna che a volte hanno un po' così messo in secondo piano tali figure, perché ovviamente sappiamo poco della loro vita. Emiddio sicuramente esistito, quello che sappiamo è frutto anche di una elaborazione successiva da varie tradizioni orali, la Passio che noi abbiamo sicuramente una Passio tardiva, tuttavia è una figura che ha inciso profondamente sulla vita del nostro territorio e Sant'Emiddio alle Grotte testimonia proprio questo. Non dimentichiamo che quando Sant'Emiddio giunse ad Ascoli già vi era una comunità cristiana, già vi erano quelle catacombe. Il segno che già era presente la parola di Dio. Quindi Sant'Emiddio delle Grotte è proprio il cuore storico della nostra fede. Quando Emiddio giunse ad Ascoli trovò sicuramente una comunità timida, spaventata dalle persecuzioni e ha saputo ridare quel vigore, ha saputo ridare quella speranza. Quindi io penso che Sant'Emiddio delle Grotte racchiuda un po' tutto quello che è il cuore della nostra tradizione.

0: Oppure quella che spesso vediamo raffigurata in cattedrale di Emidio che raccoglie la sua testa e per mano incamminandosi verso il luogo della sepoltura, che per l'appunto è Sant'Emidio alle Grotte. Sono tutte immagini simboliche molto importanti. Ecco, la prima, ripeto, è la più significativa, Sant'Emidio come colui che annuncia la parola. Poi Emidio che trattiene il muro, ovviamente un richiamo al fatto che Emidio da secoli è venerato come il protettore contro il flagello del terremoto, ma ci sono terremoti molto più profondi, quelli della coscienza. Quindi l'immagine di Sant'Emidio che trattiene il muro è anche un'immagine di colui che ci protegge dai vari terremoti interiori. E poi la raffigurazione di Sant'Emidio che raccoglie la sua testa e per andare al luogo della sepoltura è l'immagine del fatto che la parola di Dio non può essere recisa, anche se l'uomo tenta di far tacere colui che annuncia la verità. Ecco che Emidio che raccoglie la sua testa vuole indicare che la parola di Dio continua comunque ad essere annunciata, anzi il sangue di Emidio è un sangue che ancora bagna le nostre coscienze, quindi la parola di Emidio è ancora viva e noi vogliamo sempre, ogni anno, pregandolo il giorno del suo martirio, rinnovare proprio la fiducia che il popolo ascolano ha nei suoi riguardi.
1: Io ringrazio Don Francesco Mangani per aver presentato ai nostri microfoni l'appuntamento di domani, questa camminata spirituale, una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, per scoprire i luoghi del santo patrono di Ascoli. Appuntamento domani, 4 agosto, 20:45, con partenza dalla cattedrale, a guidarci ovviamente Don Francesco, che ringraziamo per essere stato il nostro ospite. A voi diamo appuntamento a domani alla stessa ora con una nuova puntata di Realtà Locali. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per averci seguito.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: in Blu 2000 News.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
1: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani. Nel 2025 si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai due membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. E sono 6 i morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 16.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Poi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dall'incendio all'Ital Servizi nella notte tra sabato e domenica nella zona dell'Agraria, San Benedetto del Tronto. Alla base dell'incendio forse un cortocircuito. L'azienda appunto si occupa di stoccaggio di materiali di legno, di ferro e plastica. Importante adesso seguire le indicazioni ufficiali di comuni e degli enti competenti, tra queste le ordinanze dei sindaci di Monteprandone e San Benedetto, che sulla base degli esiti dell'analisi di ARPAM raccomandano di non consumare le uova provenienti da allevamenti rurali dell'area interessata, non consumare prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area, si tratta di un raggio di circa 2 chilometri dal luogo dell'incendio, ed evitare il pascolo degli animali da reddito. Per gli animali da cortile è bene che restino al chiuso. Andiamo ad Ascoli, parliamo di Quintana. Si è tenuta ieri la giostra in onore del patrono Sant'Emidio. Tanti colpi di scena fino all'ultima tornata, quando il favoritissimo Luca Innocenzi è caduto fortunatamente senza conseguenze né per lui né per la cavalla. Mattia Zannori ha dunque regalato al sestiere di Porta Tufilla un palio da doppio record. Per lui il punteggio totale più alto e anche il più alto punteggio di tornata. Ed ecco il commento a caldo proprio di Mattia Zannori.
1: Una rivincita straordinaria, era quello che volevo più di ogni cosa al mondo oggi, perché ne ho sentite troppe l'anno scorso, ne ho sentite troppe dopo la Quintana di luglio, che erano incapace, che ero il cavaliere più scarso che aveva mai corso ad Ascoli, che ero cieco. Però come hanno scritto i leoni da tastiera, oggi ho preso la patente per guidare la Ferrari, ho cambiato oculista.
0: Spettacolare anche il corteo storico, i cui figuranti hanno retto bene il gran caldo di questi giorni, in particolare di ieri, che aveva indotto l'organizzazione di spostare in avanti di un'ora appunto proprio l'avvio del corteo. Di questo e di molto altro parleremo alle 18.45 a Fuori di Giostra, programma dedicato appunto interamente alla giostra della Quintana, a cura di Giulio Petrucci, Serafino De Midio e Cristiano Faraotti, condotto da Anna Maria Marconi. Questo pomeriggio ospite d'eccezione sarà il cavaliere Gianni Vignoli. Continuiamo con la cronaca. Una donna nella notte è stata aggredita e ferita con un'arma da taglio dall'ex compagno e poi è riuscita a fuggire per rifugiarsi a casa di amici nella notte tra sabato e domenica, lo specifichiamo. È seguita la chiamata al 118, gli operatori giunti sul posto hanno valutato il ricovero in codice rosso, la donna adesso non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri. È in programma per domani, martedì 4 agosto, a partire dalle 20.45, una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza. È la seconda edizione della camminata spirituale organizzata da Radio Ascoli. Il gruppo visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso di circa 2 ore alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. Si partirà dalla cattedrale, si visiteranno il battistero, la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo Anastasio, la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle grotte. Ai nostri microfoni Don Francesco Mangani, che guiderà la camminata.
2: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio. Quella speranza che ha caratterizzato la vita di Emidio sia anche la speranza con la quale vogliamo guardare il futuro. Viviamo in tempi molto difficili, come diceva Papa Francesco, non stiamo vivendo dei cambiamenti ma un cambiamento d'epoca. Quindi Emidio ci aiuti a traghettare la nostra storia locale verso un futuro pieno di speranza e di fiducia nel Signore.
0: Di questo, insieme a Don Francesco Mangani, parliamo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E infine qualche notizia di sport: tutto esaurito ieri il Del Duca per l'amichevole con la Lazio, conclusasi 1-2 per i biancocelesti in rimonta. È stato un clima da Serie A con 11.000 spettatori tra scolani e laziali, mentre Tomei ha incassato i complimenti di mister Gattuso. Sabato ore 20:30, nuovo appuntamento al Del Duca per la sfida di Coppa Italia contro il Potenza. La Samba intanto ha lasciato il ritiro di Sarnano, si prepara per la seconda fase della preparazione per il rossoblù. Prima gara ufficiale sarà il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C contro il Pescara, domenica 16 agosto alle 21 allo stadio Adriatico. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Piora in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli. Dammi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea e richiede maggiore solidarietà tra gli Stati membri. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea prevista per domani a Ceuta. Intanto sale a 88 il numero dei morti tra i migranti.
2: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione della AI Act, che contiene anche le norme sul riconoscimento facciale. Dopo dunque il rinvio della scorsa settimana arriva l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, che è atteso nella giornata di domani. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta. Venerdì primi cali al nord per il graduale cedimento dell'alta pressione. C'è già una richiesta di alcuni consiglieri per iscrivere Don Antonio Mazzi al famedio del cimitero monumentale, che io appoggerò senz'altro. Così poco fa, a margine dei funerali di Don Mazzi in corso presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Procura di Napoli ha acquisito documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo e non si ipotizzano né reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. È tutto, torniamo insieme alle 17.
3: Questa è Radio Ascoli. Mas

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
4: Radio Ascoli.
5: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno.

0: Team Blu 2000 News.
1: La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come questione europea. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così oggi il ministro degli esteri spagnolo Albares in un'intervista alla vigilia della riunione domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare il tema migrazione. E di Sara Leone, il corpo senza vita che è stato estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, la salma è stata identificata all'obitorio dell'ospedale da parte dei familiari. Rimangono ancora due le persone disperse. Sono terminati poco fa nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, presenti tra le autorità e la tanta gente anche Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che ricordando Don Mazzi ha affermato: il problema delle dipendenze è ancora più grave oggi, lui ha fatto un grande percorso educativo, tre parole fondamentali nel Vangelo, speranza, giustizia, accoglienza, lui ha testimoniato questo con la comunità Exodus che ha fondato. Procura di Napoli che ha acquisito la documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la scossa di terremoto dei giorni scorsi, al momento fascicolo meramente esplorativo. Lucia Pappalardo è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le fratturano. Ma al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: 17 milioni di italiani ad agosto si muoveranno per andare in vacanza, altri 9 rimarranno a casa, 1 su 2 per motivi economici. Il mare rimane la meta più gettonata, ma la montagna cresce per quanto riguarda le scelte, lo rivela una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per il Ferragosto. È tutto, torniamo alle 18.
3: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
4: Sesta puntata. Sant'Emidio nella storia.
5: In questo ciclo di trasmissioni stiamo approfondendo aspetti diversi del santo patrono Emidio da Treviri. Abbiamo iniziato con i luoghi emidiani nella città di Ascoli, siamo passati alla diffusione del culto di Sant'Emidio nel mondo, abbiamo accennato alle tradizioni e poi all'origine della figura di protettore dei terremoti, abbiamo compreso, grazie alle parole del vescovo Palmieri, l'importanza della figura di Sant'Emidio evangelizzatore del Piceno. Tutte le precedenti puntate di questa serie sono riascoltabili in podcast sul nostro sito radioascoli.it. In questa sesta puntata siamo venuti a trovare Don Elio Nevigari, direttore dell'archivio storico diocesano. Con lui proviamo ad approfondire la figura storica del santo. E quindi iniziamo da una domanda di base. Quando inizia la devozione a Sant'Emidio?
6: La devozione a Sant'Emidio, così come la conosciamo oggi, è un fatto alquanto recente. In che senso? Nel senso che fin dall'antichità Sant'Emidio è sempre stato venerato dagli ascolani, dai diocesani, come il patrono della città, patrono della diocesi, ma senza particolari specificazioni, quindi defensor civitatis, no? Come tanti altri patroni di tante altre località. E così lo vediamo raffigurato, diciamo, nella produzione medievale, nella produzione cinquecentesca, seicentesca. È un vescovo con le insegne del vescovo, quindi con il pastorale, la mitria, la palma del martirio spesso, ma senza, diciamo, caratterizzazioni particolari. Sant'Emidio, protettore dal flagello del terremoto, nasce in un anno ben preciso, cioè nasce nel 1703. C'erano stati altri terremoti anche in precedenza, ma non era mai stato coinvolto lui come particolare protettore da questa calamità. Tant'è vero che io ho trovato che nel 1680 ci fu un terremoto qui in zona e fu portata in processione per invocare la protezione divina la Madonna della Pace, quella che sta a Sant'Agostino. Quindi questo vuol dire che Sant'Emidio non è che venisse invocato. No. Questo invece nasce nel 1703. Perché? Perché nel 1703 quel terremoto fu un terremoto molto disastroso, che fece decine di migliaia di vittime, all'Aquila addirittura 8.000 vittime. Tra l'altro era il giorno della Candelora, il 2 febbraio, quindi le chiese erano piene di gente, quindi molti rimasero morti proprio dentro le chiese. Di che cosa si accorsero, diciamo, gli ascolani subito? Che fuori della città la distruzione era stata grande e le morti numerose. Dentro la città, nonostante si fosse sentito molto forte, ci sono anche delle cronache che lo raccontano, non c'erano state vittime. E anche altri ascolani che si trovavano in località fuori Ascoli, chi a Norcia, chi all'Aquila stessa, chi altrove, eccetera, erano riusciti a scampare a questo terremoto. E allora lì comincia a prendere piede la devozione specifica a Sant'Emidio come difensore del terremoto. E poi questa devozione si allargherà a macchia d'olio, perché poi le altre località, noi siamo una regione molto sismica e anche il Settecento, il XVIII secolo, è un secolo molto sismico, quindi durante il corso del Settecento ci saranno molti altri terremoti e tante città, sia delle Marche sia fuori delle Marche eccetera, chiederanno al consiglio comunale nostro la cittadinanza ascolana, proprio per avere in questo modo il patrocinio di Sant'Emidio riguardo al terremoto. E questo lo lancerà, diciamo, nella cristianità, nella Chiesa addirittura universale, perché ci fu il terremoto di Lisbona nel 1755, eccetera, come il difensore del terremoto, con un culto, diciamo, eccetto in Oriente, Estremo Oriente, dove la Chiesa era poco presente, ma in un culto praticamente presente in tutta la cristianità. Tanto è vero che c'è una forte devozione a Sant'Emidio in America centrale e in Sud America. Perché? Proprio perché quelli sono posti molto sismici. E quindi praticamente nel corso del Settecento eressero altari a Sant'Emidio, fecero fare quadri a Sant'Emidio, statue a Sant'Emidio, per, diciamo, ingraziarsi, diciamo, il suo patrocinio.
5: Abbiamo documenti storici che attestano anche forme devozionali verso Sant'Emidio?
6: Sì, abbiamo una grossa produzione di, a parte che diciamo la prima biografia a stampa è del 600 del Giovannetti, ma, diciamo, non essendo del 600 ancora non fa parola, ecco, di Sant'Emidio come protettore del terremoto. Poi tutta la produzione successiva, a cominciare dall'Appiani, che è un gesuita ascolano che scrive una vita di Sant'Emidio, sarà copiosissima. Quindi non solo la biografia dell'Appiani raggiungerà 4 edizioni addirittura, poi saranno fatte altre riduzioni da diversi altri autori, eccetera, ma si svilupperanno anche libri di pietà, libretti di devozione a Sant'Emidio, tridui, novene, inni, anche, che ne so, libri di meditazioni sulla sua vita, eccetera, eccetera. C'è una cospicua, direi, bibliografia, sia in lingua italiana come in lingua soprattutto anche spagnola. Ci sono anche, ho fatto delle ricerche bibliografiche, ho trovato anche in castigliano diverse opere su Sant'Emidio, sia biografie sia eserciti di pietà, sempre per quel discorso che dicevamo prima.
5: Sull'immagine di Sant'Emidio invece abbiamo un'iconografia abbastanza varia. Qual è secondo te quella, non dico più originale perché non ha senso dirlo, ma quella che secondo te meglio coglie le caratteristiche del santo?
6: Diciamo che l'iconografia risente un po', ecco, delle varie epoche della storia dell'arte, no? Quindi per esempio raffigurazioni di Sant'Emidio nel Medioevo, come lo ritraggono? Lo ritraggono vestito per celebrare l'Eucaristia, la Messa. Quindi c'è la casula, c'è la mitria, il pastorale, eccetera. Successivamente, tra 5, 6 e 700, viene invece sempre raffigurato col piviale, quindi non con diciamo il paramento per la celebrazione della messa, ma con il paramento per liturgie che non diverse da quelle eucaristiche, tipo processioni oppure delle suppliche, eccetera, eccetera. Sempre con mitria e pastorale, e spesso anche raffigurato con in mano la città, con sopra al braccio la città di Ascoli, per significare appunto questo particolare legame, no? Che lo lega come patrono di Ascoli. Sono state fatte anche altre diversificazioni, diciamo, iconografiche. Per esempio, Monsignor d'Ercole, anche se una cosa, diciamo, fece un po' arricciare il naso ai puristi, diciamo, di Sant'Emidio, lo fece ritrarre seduto, no? Quindi lì al Duomo c'è quella statua seduto con la casula, che è un'iconografia inusuale, quindi per questo ha lasciato un po' qualcuno perplesso, perché non viene mai ritratto seduto Sant'Emidio. Questa è la prima volta. Poi in genere ci sono dei canoni stilistici che ricorrono sempre. Sant'Emidio, la tradizione lo dice, martire a 30 anni, quindi giovane. Quindi è sempre ritratto con volto giovanile, con volto anche rasato. Non, è rarissimo vedere un'immagine di Sant'Emidio con barba, e comunque mai con la barba lunga, ma sempre con la barbetta appena accennata. Soprattutto ce n'è una raffigurazione con la barba che risale al 600. A quell'epoca l'uomo doveva avere la barba, perché per esempio nel 500 San Carlo Borromeo, che girava per Milano rasato, aveva attirato su di sé delle chiacchiere di essere omosessuale.
5: Tra le forme più antiche di devozione popolare, quale inseriresti?
6: L'uso del basilico benedetto, diciamo così, è attestato, ecco, già in epoca remota, no? Proprio perché la tradizione dice che al momento della decapitazione la terra, irrorata dal sangue sgorgato dal suo collo, fece spuntare questo basilico, no? Quindi è una pianta collegata, ecco, al suo martirio. Poi in epoca passata, oggi abbiamo la quintana, no? La quintana, che è una rievocazione storica che viene fatta coincidere con le festività emidiane, ma fino al 55, anno in cui fu ripristinata la quintana, per Sant'Emidio c'era sempre la corsa dei cosiddetti berberi, c'erano i cavalli senza fantino, i cavalli imbizzarriti, che si facevano partire da Porta Romana, facevano tutto Corso Mazzini fino al Carmine, venivano bloccati a mano. Quello era una manifestazione civile collegata. E un'altra è il famoso sparo in onore di San Demidio. Anche questo è molto antico. Ecco, già nel 600 ci sono, diciamo, indizi documentari dove si parla appunto dello sparo di San Demidio. Anzi, addirittura viene detto proprio lo sparo con l'articolo determinativo, perché diventa quasi un punto di riferimento. Che ne so, per esempio dire prima dello sparo, dopo lo sparo, anche per indicare il tempo, no? La devozione a San Demidio è una devozione che va oltre i confini, almeno a livello diocesano, oltre i confini della città. Il giorno di San Demidio è festa anche fuori, è festa anche nei comuni fuori Ascoli. Cioè è una devozione diocesana proprio, o non solo cittadina, ecco.
7: Ultima questione, dal punto di vista delle invocazioni, delle preghiere, delle suppliche, anche qui ci sono forme più antiche che possiamo ricordare?
6: Allora, la preghiera più antica che noi conosciamo relativamente alla devozione a San Demidio è l'ufficio, cioè il breviario da dire il giorno della sua festa. Perché noi abbiamo qui conservato in archivio diocesano un libro corale molto grande, che apparteneva ai canonici della cattedrale, che si metteva sul leggio in mezzo al coro per essere letto da tutti, che riporta l'officiatura corale che veniva utilizzata il giorno di San Demidio. Per intenderci, sarebbero lodi, ora media, vespri, insomma queste parti qua. Quello riporta testi del 300, quindi noi abbiamo già nel 300 abbiamo dei testi che venivano utilizzati nella liturgia per, diciamo, il giorno della festa di San Demidio. Sarebbe bello, questi sono i testi per la liturgia delle ore, vedere se prima o poi esce fuori anche i testi della messa che veniva detta quel giorno, no? Poi dopo, per il periodo successivo, dal 300 in poi, la documentazione cresce chiaramente, ce ne abbiamo più numerosi.
7: E la preghiera del popolo a San Demidio qual è?
6: Non c'è una preghiera particolare. Come dicevo, ci sono sono stati pubblicati nel tempo diversi libricini di pietà con diverse preghiere di diversi autori. Certamente, ecco, dalla seconda metà del Novecento fino ad oggi, in tantissime parrocchie, in tutte le parrocchie, si legge una preghiera che compose Monsignor Morgante, che è stata diffusa con i santini in tantissime copie, in grande quantità, diciamo, da tutte le parti, e quindi hanno quasi tutti questa, e questa viene utilizzata più, diciamo, più di frequente.
7: Possiamo ricordare anche la lettera pastorale di Squintani o Beate Migdi?
6: Sì, quella lettera lì, quella fu pubblicata in occasione del 23° cinquantenario, mi pare, no? Ecco, dal suo martirio. Dario era un letterato, era professore di lettere, e nei suoi scritti questo si vede. In particolare, ecco, nella lettera O Beate Migdi di quell'anno, lui riporta il dato della tradizione, rinsalda, diciamo così, il legame, ecco, che c'è tra la città e il suo patrono. Lui indica la devozione a San Demidio come, ecco, una via, diciamo, molto importante per coltivare anche il proprio percorso di fede, e riesce abilmente, diciamo, anche a non suscitare, ecco, diciamo così, critiche per quanto riguarda la documentazione relativa alla vita di Sant'Emidio, che è sempre stata invece oggetto di diatribe. Perché? Perché diciamo la Passio, dove si fonda diciamo quello che noi oggi sappiamo della sua vita, è un documento molto tardivo, che risale al 1000, che risale al 1100, probabilmente steso in un ambiente monastico, no? Però d'altra parte i bollandisti che hanno studiato questo testo non possono negare invece la storicità del santo. Che vuol dire? Vuol dire che il testo che ne parla è tardivo, ma elementi di cui il testo si serve, che ritroviamo nel testo, sono certamente storici. Quindi si rifanno certamente a un'epoca molto più antica e si rifanno certamente a un nucleo storico che oggi a noi purtroppo oggi si sfugge, non abbiamo più, che però, ecco, chi ha steso la Passio evidentemente aveva presente oppure ha utilizzato. E quindi, ecco, non si squintare quando parla della vita, dice sì, la vita è, anche se, dice, bisogna concedere anche al gusto del tempo qualche ricamo, qualche così fioritura, e se la cava in questo modo per dribblare tutta la diciamo la discussione sull'autenticità della vita, ecco.
7: E per chiudere, cos'è secondo te oggi Sant'Emidio per questa terra?
6: Allora, Sant'Emidio, nonostante anche diciamo la sua devozione, la sua ricorrenza, la sua festa, inevitabilmente, ecco, risente un po' di quella che chiamiamo la secolarizzazione, no? Se noi immaginiamo che era la festa di Sant'Emidio 100 anni fa e le vediamo adesso, insomma, ci renderemo conto che, eppure, ecco, tuttavia, pur con tutta la sua, con una sua flessione fisiologica, diciamo, vedo che continua ancora ad essere, diciamo, un elemento aggregativo, un elemento unificante e identitario della chiesa locale. Perché Sant'Emidio ancora è un'occasione che fa riempire il Duomo a dismisura, che lo fa aprire la mattina alle 5:30 e chiudere a mezzanotte, che fa, diciamo, che mostra un flusso continuo in cripta di pellegrini che vanno a venerare il suo sarcofago, il braccio che viene esposto. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che, diciamo, è una devozione ancora viva, è una devozione ancora viva, e non solo, ecco, dell'elemento locale, ma anche di devoti che vengono da lontano. Io ho notato in questi ultimi anni che diciamo sia nella festa di Sant'Emidio sia anche fuori dei giorni della festa, a volte vengono pellegrinaggi di parrocchie, soprattutto del sud, o di località eccetera, che vengono proprio in Ascoli per venerare la tomba di Sant'Emidio, perché loro magari dalle loro parti hanno questo culto, hanno un altare, hanno una festa, hanno un'immagine, e allora vogliono andare a pregare sulla sua tomba, no? E il giro è ancora sostenuto.
7: Grazie a Don Elio Nevigari per queste interessanti informazioni. L'appuntamento è domani con il 7° e ultimo episodio della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
3: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
8: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
9: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
10: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: vocês.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dall'incendio all'Ital Servizi nella notte tra sabato e domenica nella zona dell'Agraria, San Benedetto del Tronto. Alla base dell'incendio forse un cortocircuito. L'azienda appunto si occupa di stoccaggio di materiali di legno, di ferro e plastica. Importante adesso seguire le indicazioni ufficiali di comuni e degli enti competenti, tra queste le ordinanze dei sindaci di Monteprandone e San Benedetto, che sulla base degli esiti dell'analisi di ARPAM raccomandano di non consumare le uova provenienti da allevamenti rurali dell'area interessata, non consumare prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area, si tratta di un raggio di circa 2 km dal luogo dell'incendio, ed evitare il pascolo degli animali da reddito. Per gli animali da cortile è bene che restino al chiuso. Andiamo ad Ascoli, parliamo di Quintana. Si è tenuta ieri la giostra in onore del patrono Sant'Emidio, tanti colpi di scena fino all'ultima tornata, quando il favoritissimo Luca Innocenzo è caduto fortunatamente senza conseguenze né per lui né per la cavalla. Mattia Zannori ha dunque regalato al sestiere di Porta Tufilla un palio da doppio record, per lui il punteggio totale più alto e anche il più alto punteggio di tornata. Ed ecco il commento a caldo proprio di Mattia Zannori.
3: Una rivincita straordinaria, era quello che volevo più di ogni cosa al mondo oggi, perché ne ho sentite troppe l'anno scorso, ne ho sentite troppe dopo la Quintana di luglio, che erano incapace, che ero il cavaliere più scarso che aveva mai corso ad Ascoli, che ero cieco. Però, come hanno scritto i leoni da tastiera, oggi ho preso la patente per guidare la Ferrari, ho cambiato oculista.
2: Spettacolare anche il corteo storico, i cui figuranti hanno retto bene il gran caldo di questi giorni, in particolare di ieri, che aveva indotto l'organizzazione di spostare in avanti di un'ora appunto proprio l'avvio del corteo. Di questo e di molto altro parleremo alle 18.45 a Fuori di Giostra, programma dedicato appunto interamente alla giostra della Quintana. Questo pomeriggio ospite d'eccezione sarà il cavaliere Gianni Vignoli. Continuiamo con la cronaca. Una donna nella notte tra sabato e domenica ad Ascoli è stata aggredita e ferita con un'arma da taglio dall'ex compagno e poi è riuscita a fuggire per rifugiarsi a casa di amici, quindi la chiamata al 118. E gli operatori giunti sul posto hanno valutato il ricovero in codice rosso. La donna non sarebbe adesso in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri. È in programma per domani, martedì 4 agosto, a partire dalle 20.45, una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza. È la seconda edizione della camminata spirituale organizzata da Radio Ascoli. Il gruppo visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso di circa 2 ore alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. Si partirà dalla cattedrale, si visiteranno il battistero, la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Vincenzo Anastasio, la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso, per terminare a Sant'Emidio alle grotte. Ai nostri microfoni Don Francesco Mangani, che guiderà la camminata.
4: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio. Quella speranza che ha caratterizzato la vita di Emidio sia anche la speranza con la quale vogliamo guardare il futuro. Viviamo in tempi molto difficili, come diceva Papa Francesco, non stiamo vivendo dei cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. Quindi Emidio ci aiuti a traghettare la nostra storia locale verso un futuro pieno di speranza e di fiducia nel Signore.
2: Di questo, insieme a Don Francesco Mangani, parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E infine qualche notizia di sport: tutto esaurito ieri il Del Duca per l'amichevole con la Lazio, conclusasi 1-2 per i bianco celesti in rimonta. È stato un clima da Serie A con 11.000 spettatori tra scolani e laziali, mentre Tomei ha incassato i complimenti di mister Gattuso. Sabato ore 20:30, nuovo appuntamento al Del Duca per la sfida di Coppa Italia contro il Potenza. La Samba intanto ha lasciato il ritiro di Sarnano, si prepara per la seconda fase della preparazione per il rossoblù. Prima gara ufficiale sarà il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C contro il Pescara, domenica 16 agosto alle 21 allo Stadio Adriatico. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Piora in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 le città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
2: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi per proteggere le frontiere dell'Unione. E per domani è prevista una riunione dei 27 ministri dell'interno per lavorare a una risposta comune europea. Forse si parlerà anche della sospensione della libera circolazione tra Spagna e Italia voluta dal governo Meloni e che andrà avanti fino al 1 settembre. Previsti controlli in porti e aeroporti, ma soltanto sui cittadini extra UE che arriveranno in Italia tramite navi e aerei partiti dalla Spagna. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente Trump in un post su Social True, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito: non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Galdiero.
3: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già, e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere il denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta, rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Bulini.
4: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1250, 4110 i feriti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E veniamo all'Italia. Il caldo non dà tregua. Fino a mercoledì saranno 25 le città da bollino rosso. Il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
5: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti, causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. Afo, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
6: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi. Altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni, 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto, a scontrarsi un pullman, un camper e 2 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause. Morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Beatrice Bossi.
7: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono 4 le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: 2 tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
8: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera. Per gli aventi diritto, in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei, franate ad un imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e di sindaci dell'area. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
9: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria. In una basilica Sant'Ambrogio gremita, oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al Famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spintime a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
10: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spintime, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio di incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
11: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono sedie a rotelle, persone che fanno dialisi, e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per le infezioni.
10: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie di Spintime. Gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
11: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
10: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La Borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radiogiornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
12: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli, torna l'appuntamento con Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, seconda edizione della camminata spirituale guidata da Don Francesco Mangani, che si terrà domani 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale. Una camminata di 2 ore con la visita e un percorso spirituale alla ricerca delle radici profonde della fede nel Piceno. Noi abbiamo ospite Don Francesco Mangani, a quale chiediamo di presentarci appunto quale sia il significato profondo di questa proposta, sia riguardo al contenuto che alla forma, visto che verranno toccati luoghi che hanno un significato spirituale rispetto alla vita e alla storia del santo.
2: Salve a tutti, sì, anche quest'anno vogliamo riproporre l'itinerario in notturna su luoghi emidiani. L'anno scorso è andata molto bene, quindi anche quest'anno vogliamo riproporre
3: realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli. Yeah!

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
2: Speciale Quintana di agosto in onore di Sant'Emidio.
3: Amici ed amiche, madonne e messeri, benvenuti al secondo episodio di Fuori di Giostra, uno spazio in cui parliamo di rievocazioni, tradizioni e folklore, con un occhio particolare per giostre e tornei cavallereschi. Sareste potuti essere altrove con chiunque, ma avete scelto di essere qui con noi. Questo ci onora e per questo vi ringraziamo. Fuori di Giostra va in onda sulle frequenze di Radio Ascoli, che sono 103.8, 103, 98.1, 87.5, 90.1 e anche stavolta le ho dette giuste. Potete trovarci sul sito di Radio Ascoli e su SoundCloud. E proprio dagli studi di Radio Ascoli ci sono per voi Jacopo in regia. Ciao Jacopo, la vostra Arianna che vi parla, insieme all'immancabile Serafino.
4: Ciao a tutti.
3: E Giulio.
5: Ciao a tutti, grazie per essere con noi.
3: Ecco, questa volta non c'è Cristiano, che purtroppo non sta un granché bene, lo salutiamo e lo aspettiamo nei nostri studi quanto prima. E anche stavolta comunque non poteva mancare un ospite straordinario in collegamento telefonico che vi presenteremo a minuti. E allora lancia e resta, iniziamo! Il tema della puntata è ovviamente la giostra della Quintana, che si è corsa ieri 2 agosto in onore di Sant'Emidio, patrono della città di Ascoli. Una giostra straordinaria che si è conclusa con il record assoluto di punti. Ma prima di addentrarci nel commento tecnico, Serafino, perché non ci dici qualcosa su cosa significa effettivamente questa ricorrenza e in quale contesto si inserisce la giostra?
4: La giostra di agosto è il centro della tradizione quintanara. Lo è perché fondamentalmente ruota tutto attorno alla figura di Sant'Emidio, una figura, diciamo, interessante, perché la figura di un giovane che è venuto qui ad Ascoli a evangelizzare il territorio, associato a Polisia, anch'essa una figura interessante perché fa la scelta libera, nonostante la sua famiglia non era d'accordo, di seguire Sant'Emidio, quello che poi sarà Sant'Emidio, che all'epoca era Emidio, che era venuto da Treviri. Quindi una scommessa, una storia bellissima legata alla vita del santo, e viene associata a diciamo tutta una serie di manifestazioni civili nel 1300 che erano il programma civile della festa del santo. Qual era il programma civile della festa del santo? Era la Quintana, ed era diciamo contornata da tutta una serie di situazioni come canti, balli, divertimenti, celebrazioni, che sostanzialmente sono documentate negli statuti del popolo del 1377. Parliamo di un tempo importante che parte con Sant'Anna il 26 di luglio e finisce il 5 di agosto con la festa del patrono Sant'Emidio. Allora, su Sant'Anna una curiosità importante da sapere, e che magari potrebbe essere anche uno spunto per vivere la giostra oggi con un certo stile, era che nel 1300 gli esuli potevano tornare in città e questo fatto veniva sottolineato da un imbandieramento che riguardava principalmente gli edifici della città, ma soprattutto il segnale era che sul campanile del Duomo c'erano quattro bandierine rosse e quindi tutti tornavano in città, l'economia rifioriva, si festeggiava, si cantava, si ballava, ma soprattutto si giostrava. E quindi è un po', diciamo, centrale ricordare questi 9 giorni che sono il centro di tutto. Ultimamente c'è un po' la tendenza a parlare di Settimana Santa, che è un qualcosa che è nato dentro i sestieri, dentro la consuetudine della vita quintanara, e certamente è un aspetto che fa parte della vita di tante persone, però sarebbe importante che dentro al cuore di ognuno di noi e di tutti i quintanari che vogliono vivere la tradizione fino in fondo e vivere questo evento che è la quintana della tradizione fino in fondo, sarebbe importante ricordare sempre che il centro di tutta la stagione quintanara è la novena di Sant'Emidio, perché tra l'altro il 26 di luglio, che è Sant'Anna, si presenta il palio di agosto.
3: A commentare con noi però la giostra di agosto abbiamo un ospite straordinario anche questa volta. In collegamento telefonico da Faenza c'è con noi Gianni Vignoli. Buonasera Gianni e grazie per essere qui con noi a Radio Ascoli.
6: Buonasera.
5: Allora, se ce ne fosse bisogno per i nostri ascoltatori più distratti o che magari hanno dimenticato, diciamo due parole su chi sia Gianni Vignoli, il nostro ospite. Gianni Vignoli, cavaliere faentino della Scuderia del Rione Rosso, se non vado errato, di Faenza, ha giostrato sì. E vinto in tutta Italia, qui ad Ascoli ha conquistato ben 7 pali difendendo i colori biancorossi della Piazzarola, ha vinto a Foligno nel 91 e nel 96, che è stato un anno un po' particolare per Gianni, è stato anche, come lo chiamano, il faentino che ha riportato la vittoria al rione di Porta Santo Spirito ad Arezzo, al quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo, dopo 12 anni, che è il periodo di digiuno, ho controllato l'albo d'oro, più lungo del quartiere della Colombina. Quindi insomma abbiamo un ospite davvero di eccezione oggi.
3: Io sono pronta a chiedere se vuole tornare in pista con i colori di Porta Maggiore, noi siamo a digiuno da più tempo, quindi le porte sono sempre aperte.
6: Bene. Ma secondo me si è fatto tardi, si è fatto.
3: Non è mai troppo tardi.
6: No, è perché il dato anagrafico è contro di me. Perché io con la testa avrei ancora voglia di correre, ma purtroppo fisicamente l'età mi porta a pensare altre cose.
3: Va bene, sei perdonato solo per questo.
4: Gianni, una domanda diciamo che è un aneddoto, ma è vero che quando hai iniziato ad allenarti per la giostra del Saracino di Arezzo lo facevi utilizzando la lancia che si usava alla Quintana di Ascoli?
6: Sì, io per allenarmi innanzitutto quando venivo lì a correre ad Ascoli io mi allenavo, perché non avendo il burattino come avete voi e quindi tutte cose fatte così in casa, io mi allenavo contro degli alberi e degli abeti e delle robe del genere, perché per fare il braccio e poi per capire come poter ammortizzare meglio la botta, il colpo.
3: Questa cosa è meravigliosa, comunque non me l'aspettavo questa,
4: esatto,
3: risposta.
4: Questa è una risposta bomba,
3: è affascinante
4: e poetica, direi.
5: Decisamente poetica.
6: Come si suol dire che cioè, quando uno non può avere tutto si deve adattare e trovare
3: con
6: e escogitare qualche metodo. Quindi io avevo tanti alberi e li ho un po' distrutti, scorticati.
4: Per fortuna non erano i tempi attuali, diciamo, dove si è poi maturata una sensibilità differente nei confronti del tema, quindi...
6: No, ma di fatti io ti parlo quando erano negli anni 80.
4: Sì, no, vabbè, era una battuta.
6: Sì, certo, adesso sono fior fior di cavalieri rispetto a quello che facevamo noi, anche perché lo stanno facendo come lavoro, quindi io invece prima lo facevo come hobby e quando avevo tempo mi andavo a allenare e quando fuori dall'orario di lavoro certamente, e quindi non avevamo così tanta disponibilità, i cavalli ce ne avevamo molti meno, quindi era un po' tutto fatto così, fai da te, molto così blando, ecco.
4: Però sei tra i mostri sacri dei nostri Albi d'Oro, insomma. Io volevo fare un'altra domanda, un'altra curiosità. Tu ti sei ritirato nel 96 dopo aver vinto ad Ascoli ad Arezzo a causa di un incidente. Sei tornato poi in sella per Portadufilla. Ma è vero che hai ricominciato a correre lo scorso anno nella giostra di Cesena?
6: Ma sì, ho fatto una cosa molto tranquilla, sì, lì a Cesena mi ha fatto una corsetta da ridere perché mancava un cavaliere e io all'ultimo secondo sono montato su e ho rischiato di vincere.
7: Allora rischiamo anche a Porta Maggiore a sto punto, non ho capito.
4: Vabbè, ma l'età anagrafica ha detto che purtroppo, vabbè, diciamo che la giostra di Cesena probabilmente sarà leggermente
7: era diversa.
6: Molto tranquilla, esatto. Era molto tranquilla, era molto. Beh, comunque dai, io adesso non so, per se parli di Porta Maggiore comunque c'è un cavaliere che adesso secondo me deve solo lavorare e trovare il cavallo giusto.
7: Sì, perché, sì, ma certo. Io mi aggancio a questa cosa adesso, proprio chiedendoti appunto della giostra di ieri. Che cosa ne pensi? Una domanda ovviamente era anche questa, perché io mi fido di te, anche se tu non conosci me, ma io mi fido di te.
6: Comunque io ieri ho visto 5 binomi, più o meno competitivi, chi per un verso, chi per quell'altro. Diciamo così, Rauco, lui è competitivo come cavaliere, gli manca il cavallo secondo me. Ancora deve lavorare, perché secondo me deve ancora avere la fortuna di trovare il cavallo giusto che gli dia quella velocità di cui lui ha bisogno, anche perché sul bersaglio lui non ha nessun problema,
7: ammortizza
6: molto bene, dove invece vedo altri cavalieri che invece hanno cavalli superiori che vanno forte, potrebbero essere competitivi, ma ancora fisicamente sono un po' indietro, con il burato hanno un po' paura, sono un po' diffidenti, fanno errori, non stanno sempre molto in assetto sul cavallo, e quindi questo io ho visto questo, ecco, ieri. Poi una Quintana molto bella, per l'amor del cielo.
7: Beh sì, è stata combattuta fino all'ultimo secondo, ecco, diciamo che l'ultima tornata purtroppo ha visto la caduta di Luca Innocenzi che
5: salutiamo,
7: ringraziamo Dio non si sono fatti male né lui né il cavallo, perché
6: ecco,
7: anche quella la prima...
6: soprattutto che non sia fatto male nessuno. Ma ti dirò che io sono stato, cioè, fino all'ultimo così ho guardato anch'io la Quintana perché ero molto interessato. E secondo me lui comunque avrebbe fatto un po' fatica lo stesso dopo, con il seno di poi, anche se non fosse caduto, a vincere la Quintana, perché ieri secondo me Zannori con quel cavallo trentino era imbattibile.
7: Sì, ieri era lui il cannibale, si poteva dire che ieri era in grandissima forma e insomma ha fatto anche il record, voglio dire, ragazzi, ieri una corsa impeccabile.
6: Poi ho visto Luca Innocenzi che, come solito suo fare, quello di scappare alla prima, essere lui la lepre, essere invece un altro e lui dover inseguire. Era la prima volta che lo vedevo fare una cosa del genere.
7: È vero.
6: È stato bello. Sono viste delle bellissime tornate da record, come avete detto, sono tornate che secondo me si farà fatica a rifarle. E poi un'altra cosa, ho notato che nella somma dei tempi di tutti, l'unico, perché ripeto era un pochettino più indietro per il cavallo, è stato Rauco che ha fatto un 52, ma il resto tutti sotto i 52, quindi 50, 49, 50, 51 scarso, cioè tutte velocità che sono importanti, ecco.
5: Sì, infatti riguardo a questo volevo farti una domanda: come hai visto la pista?
6: molto buona, molto ma molto buona. Ci sono stati degli anni che era più scivolosa, quest'anno non era così scivolosa, la pista teneva molto ma molto bene secondo me, e non vorrei peccare di presunzione, però il cavallo di Innocenzi quando lui è scivolato era un po' stremato, nel senso che era un po' cotto, e quindi non è tanto stato dato la colpa alla pista quanto il cavallo, che proprio lui era tre tornate, era la terza tornata, ce l'ha messa tutta, ecco, in poche parole, e quindi ha dato un'incespicata che non è riuscito a tirarsi su e continuare a galoppare.
4: Sicuramente Innocenzi ha dato tutto, perché si trovava nella condizione di dover vincere,
6: di dover dare tutto, certo, l'avrebbe fatto chiunque, l'avrebbe fatto, ecco.
7: Ma secondo me si è anche un po' divertito Innocenzi, finalmente inseguire un pochino, dai, su, allora io la prossima volta chiamerò Luca Innocenzi e glielo chiederò questa cosa almeno.
6: Sì, no, allora, sì, ma secondo me non è che si diverta molto a inseguire, forse è più contento se lo inseguono.
7: Lo so, quello sì, però dopo un po' magari però, si sente, cioè, un po' solo.
6: Ma guarda che comunque il guaio è che a vincere, a perdere, la fatica dell'allenamento e della corsa è uguale.
7: Sì, è vero.
5: Certo. Questa è una pillola di saggezza che...
7: È vero. Comunque devo dire grandi cavalieri tutti. Beh, quanti. Sì. Allora, a prescindere dai miei scherzi per Porta Maggiore, ma io lo dico scherzando, però veramente grandi cavalieri, una bella Quintana. Peccato anche per Tommaso Finestra. Ecco, questo un po',
6: ecco,
7: pure
6: sì. Lui ha peccato un pochettino pagando lo scotto del cavallo debuttante, che poi, tanto debuttante, ha dimostrato che poi andava anche forte, perché se avesse fatto quella curva alla prima tornata, fosse entrato dentro, anche lui dopo sarebbe andato forte e avrebbe avuto un'altra svolta. Col fatto che è uscito di pista, dopo lì rimani... Per quel giorno lì rimane un po' titubante, quindi il cavallo stai più attento, non vadi tanto al bersaglio, stai attento a non sbagliare, fai tanti altri errori perché pensi troppo e non vai via liscio come dovresti andare.
4: Una domanda, io ho visto che bene o male c'è stato un gap tra i primi due e tutti gli altri, quindi diciamo che si è creato un nuovo gap tra i primi e gli altri. C'è stata sicuramente una crescita di Melosso, diciamo i 50 punti che mancavano a luglio, però sì, mi chiedo, questo gap che abbiamo visto ieri è un gap che secondo te si può ripetere nel tempo, oppure c'erano delle condizioni eccezionali, particolari, che diciamo parliamo di un una tantum?
6: Beh, direi che ieri è stata una giornata eccezionale secondo me, e questo gap che tu ti dici per me si potrebbe anche ritrovare anche nei prossimi anni, però vedo una crescita che si avvicina sempre di più a quel fenomeno di Luca Innocenzi, che giustamente lui è bravo, niente da togliere, e gli altri stanno crescendo. Ripeto, c'è chi cresce un pochettino di più, c'è chi cresce un pochettino di meno. Io ho visto Finestra anche lui in condizioni così un po' alla garibaldina con quel cavallo, perché si è buttato alla spera in Dio, come diciamo noi, per vedere di stare dietro agli altri, ma dopo non ce la faceva. Ma però vedo che anche con i bersagli, noi quando correvamo per fare i centri, cioè per fare 9 centri, era abbastanza, diciamo così, un'eccezione, 8 sicuri, ma 9 si faceva fatica. Adesso sono parecchi ragazzi che fanno 9 centri, che arrivano in fondo con 9 centri, cioè roba che si vede che stanno facendo del lavoro. Io ripeto, devono trovare sempre quel binomio, quel cavallo giusto per loro, perché non è detto che il cavallo che c'hai in Innocenzi, se lo dai a un altro, fa le stesse cose e viceversa. Quindi io ho sempre detto così, che ci vuole il binomio. Io quando correvo con Borghesia, per esempio, è un cavallo che il proprietario l'aveva comprato da Franco Ricci, che era un fenomeno per andare a cavallo, era un fenomeno.
5: Sì, e sì, quindi, ce lo ricordiamo bene.
4: Borghesia, ci fai emozionare quando ce lo nomini. Abbiamo avuto un brivido.
6: E quando lo montava lui l'ha venduta perché non ci si trovava, perché era una cavalla che era un po' particolare. Con me aveva trovato quel feeling che invece io con lei correvo d'occhi chiusi e non avevo nessun problema. E invece lui aveva bisogno di un cavallo che in gergo cavalleresco avesse bisogno di tirare, fosse bisogno di comandare. Invece questa comandare non voleva essere comandata, voleva fare come voleva lei. Cioè tu dovevi solo girare il volantino e farla girare, ecco, basta.
4: Infatti una delle cose che ha detto ieri Mattia era proprio questa, nel senso che il feeling si è trovato, è stato un equilibrio sicuramente molto labile e ci è voluto del tempo e del lavoro, però si è trovato proprio in relazione a questa cosa qui, cioè di aver lasciato il cavallo più libero.
6: Difatti poi comunque come tutte le cose, ripeto, ad Ascoli la sua difficoltà è la botte, il bersaglio e poi anche girare abbastanza stretti in un percorso più corto. Una volta noi di girare il percorso era più lungo, era più facile, ma il colpo era più decisamente più forte, era tremendo la botta rispetto adesso, ecco. E poi ci sono tanti accorgimenti, per esempio noi non potevamo fare una sbavatura, non c'erano, cioè i nostri colpi erano colpi netti, non c'era la strisciata, perché se c'era la strisciata veniva sommato tutti i colpi, cioè tutti i cerchi o tutti i quadrati, che poi fra l'altro era ancora più difficile perché noi avevamo un quadrato da mettere dentro un tondo, quindi ci sono stati miglioramenti sicuramente per lo spettacolo, per i cavalieri, perché non era possibile andare contro il Moro in quelle condizioni, a 50 secondi contro il Moro, quelle condizioni lì non ci, le lance saltavano via, se non saltava via la lancia saltava via il braccio, ecco.
7: È vero.
5: Noi nel primo episodio di questa nostra trasmissione abbiamo avuto ospite il tuo collega Mario Giacomoni, no? E lui aveva detto in maniera quasi, non so,
7: profetica,
5: sì, servirebbe un Trentino montato bene per riuscire a battere Innocenzi alla prossima Quintana. Ha azzeccato la sua previsione. Io volevo chiederti se avevi visto, oltre a Trentino, che ormai è diventato un mito, ma anche a Aube Borealis il cavallo di Innocenzi, insomma, se avevi visto qualche altra cavalcatura che ti era piaciuta particolarmente.
6: Ecco, allora io, come dicevo prima, che ho visto dei cavalli più forti, secondo me quello della Piazzarola è una cavalla che montata, perché non che lui l'abbia montata male, per l'amor del cielo, però secondo me è più avanti il cavallo che il cavaliere in questo caso.
5: Quindi, vedi un grosso potenziale.
6: Lui ha un grande potenziale, perché alla terza tornata, senza chiedergli tanto, ha fatto un 49 qualche cosa, che è andata, mi sembrava che andasse a spasso. Quindi la cavalla, secondo me, il potenziale c'è. Poi è giovane, questa è una cavalla che ha 5 anni, quindi una cavalla che gli altri hanno 10, 12, 13 anni, tutti cavalli con anni di esperienza davanti. Quindi questa qui è una cavalla che, secondo me, se lui la riesce a gestire e riesce a rinforzarsi lui come cavaliere per il colpo, che rimanga più in assetto dopo che ha dato il colpo, che riesca a gestire un pochettino di più la guida, questo è un binomio che secondo me in futuro farà dei numeri.
5: Il nome della cavalla era Leda and Adler, prima non ricordavo.
6: Sì, lei, proprio lei. Proprio quella. Ma aveva già fatto vedere l'anno scorso, già, perché già l'anno scorso a 4 anni aveva debuttato questa cavalla, ed era più scorretta nel percorso, era più fallosa, e quindi invece quest'anno l'ho vista già più lineare, molto più bella. E secondo me lui ieri, il cavaliere non gli ha chiesto tutto quello che poteva chiedergli, perché secondo me dopo l'avrebbe messo troppo in difficoltà, ecco, questo è il mio pensiero, eh.
7: Benissimo Gianni, noi ti ringraziamo, però rimani con noi perché adesso devi sapere che Serafino e Giulio ieri si sono intrufolati al sestiere di Porta Tufilla per complimentarsi con Mattia Zannori e questo è quello che ci ha detto Mattia nel post Quintana.
8: Sì, è una soddisfazione enorme, soprattutto per come è arrivata. Sono dispiaciuto per la caduta di Luca, perché poi sarebbe stato un testa a testa ancora più importante fino all'ultimo punto, quindi ecco, però sono veramente contento della gara, punteggio importante, tre tornate bellissime, è stato un lavoro di 2 anni dal primo giorno che sono arrivato qua, sicuramente su un cavallo che aveva già delle vecchie abitudini, cresciuto con sicuramente uno stile di monta diverso dal mio, perché comunque io e Massimo abbiamo 2 monte un po' differenti, quindi ho cercato l'anno scorso di andare un po' dietro l'interpretazione di Massimo, però dovevo snaturarmi troppo e lasciavo un po' troppe cose per strada, quindi quest'anno ho dato più fiducia al cavallo, togliendo i paraocchi, il cuffino, togliendo tutto, e ho chiesto a lui di fidarsi di me, di venirmi dietro, quindi siamo riusciti a compensarci e completarci. È stata una grande soddisfazione, soprattutto una grande rivincita verso tutto quello che mi era stato detto in questi 2 anni.
5: E poi abbiamo anche chiesto a Mattia se volesse ringraziare qualcuno in particolare, se voleva dedicare la vittoria a qualcuno.
8: Ci sono tante persone, nel senso, a partire dalla mia famiglia, la mia compagna, i miei bambini, mio padre, tutto lo staff che mi segue in tutta Italia, e tutto il comitato, Lucio, Massimo, tutti quanti. E poi volevo dedicarla a mio grande amico che purtroppo è venuto a mancare, Giorgio D'Annunzio Gnappa, che per me era come un fratello maggiore, ci sentivamo 2 o 3 volte alla settimana e sono sicuro che oggi lui è stato lì con me, che ha gioito anche se i colori erano diversi dalla sua appartenenza, ma sono sicuro che ha gioito insieme a me.
7: Allora, ringraziamo ancora Mattia per la sua disponibilità ieri sera durante i festeggiamenti, ma ringraziamo anche il grandissimo Gianni Vignoli che ci ha dedicato il suo tempo. Grazie mille, è stato un piacere averti con noi.
6: Grazie a voi, e poi quest'altro anno quasi sicuramente verrò a vedere la Quintana, se riesco a trovare il biglietto, perché io
7: lo troviamo noi, te lo troviamo
6: secondo.
7: Noi
4: e quindi ci vediamo, facci sapere, ci incontriamo, parliamo un pochino
6: anzi volentieri, anche a parlare insieme a voi sarei volentieri.
5: Grazie mille Gianni,
7: è stato un piacere, ciao Gianni.
6: Anche da parte mia, ciao ciao.
7: Prima di concludere però vogliamo dare anche uno sguardo a ciò che è successo nelle ultime settimane in alcune giostre che si sono corse?
5: Sì, allora, alla giostra cavalleresca di Sulmona, l'esordiente Stefano Venturelli, per il sestiere di Portafili Amabili, ha battuto in finale il cannibale Luca Innocenzi, che invece difendeva i colori del Borgo San Panfilo. È stata una giostra emozionante, decisamente. E a Pistoia si è corsa la giostra dell'Orso in onore di San Jacopo, come il nostro Jacopo regista, e si è aggiudicata la vittoria il Rione del Drago con i 3 cavalieri Giovanni Adamo, Lorenzo Zoppi e Niccolò Francesconi. Quest'ultimo si è anche poi aggiudicato lo Sperone d'Oro, che premia il miglior cavaliere che ha totalizzato il maggior numero di punti, quindi il premio a livello individuale. Questo è quello che è successo nelle ultime settimane. Ovviamente adesso
7: Stay tuned.
5: Esatto, bravissima Arianna.
4: Giostra di Pistoia, che se non sbaglio ha anche una, diciamo, parte dedicata alle cavaliere, chiamiamole così.
5: Sì, le Amazzoni. È una di quelle giostre, esatto, dove c'è una massiccia partecipazione femminile.
4: Esatto.
7: Vedi?
4: Il termine cavaliere era assolutamente errato, il termine corretto è Amazzoni.
7: Va bene, e io, Amazzone di Radio Ascoli, vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio i miei 2 cavalieri che ridono sotto i baffi, che ridete. Fatevi sentire che state ridendo. Serafino e Giulio, grazie per essere stati qui con me. Risalutiamo Cristiano a casa e salutiamo il mitico Jacopo, che con la sua pazienza ci accoglie, ci aiuta in tutto. Grazie a tutti e ci vediamo presto con Fuori di Giostra.
0: Fuori di Giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
2: Speciale Quintana di agosto in onore di Sant'Emidio.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it. Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Questa è Radio Ascoli.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

Stai sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Sesta puntata. Sant'Emidio nella storia.
2: In questo ciclo di trasmissioni stiamo approfondendo aspetti diversi del santo patrono Emidio da Treviri. Abbiamo iniziato con i luoghi emidiani nella città di Ascoli, siamo passati alla diffusione del culto di Sant'Emidio nel mondo, abbiamo accennato alle tradizioni e poi all'origine della figura di protettore dei terremoti, abbiamo compreso, grazie alle parole del vescovo Palmieri, l'importanza della figura di Sant'Emidio evangelizzatore del Piceno. Tutte le precedenti puntate di questa serie sono riascoltabili in podcast sul nostro sito radioascoli.it. In questa sesta puntata siamo venuti a trovare Don Elio Nevigari, direttore dell'archivio storico diocesano. Con lui proviamo ad approfondire la figura storica del santo. E quindi iniziamo da una domanda di base. Quando inizia la devozione a Sant'Emidio?
3: La devozione a Sant'Emidio, diciamo così come la conosciamo oggi, è un fatto alquanto recente. In che senso? Nel senso che fin dall'antichità Sant'Emidio è sempre stato venerato dagli ascolani, dai diocesani, come il patrono della città, patrono della diocesi. Ma senza particolari specificazioni, quindi defensor civitatis, no? Come tanti altri patroni di tante altre località. E così lo vediamo raffigurato, diciamo, nella produzione medievale, nella produzione cinquecentesca, seicentesca. È un vescovo con le insegne del vescovo, quindi con il pastorale, la mitria, la palma del martirio spesso, ma senza, diciamo, caratterizzazioni particolari. Sant'Emidio, protettore dal flagello del terremoto, nasce in un anno ben preciso, cioè nasce nel 1703. C'erano stati altri terremoti anche in precedenza, ma non era mai stato coinvolto lui come particolare protettore da questa calamità. Tant'è vero che io ho trovato che nel 1680 ci fu un terremoto qui in zona e fu portata in processione per invocare la protezione divina la Madonna della Pace, quella che sta a Sant'Agostino. Quindi questo vuol dire che Sant'Emidio non è che venisse invocato, no. Questo invece nasce nel 1703. Perché? Perché nel 1703 quel terremoto fu un terremoto molto disastroso che fece decine di migliaia di vittime, all'Aquila addirittura 8.000 vittime. Tra l'altro era il giorno della Candelora, il 2 febbraio, quindi le chiese erano piene di gente, quindi molti rimasero morti proprio dentro le chiese. Di che cosa si accorsero, diciamo, gli ascolani subito? Che fuori della città la distruzione era stata grande e le morti numerose. Dentro la città, nonostante si fosse sentito molto forte, ci sono anche delle cronache che lo raccontano, non c'erano state vittime. E anche altri ascolani che si trovavano in località fuori Ascoli, chi a Norcia, chi all'Aquila stessa, chi altrove, eccetera, erano riusciti a scampare a questo terremoto. E allora lì comincia a prendere piede la devozione specifica a Sant'Emidio come difensore del terremoto. E poi questa devozione si allargherà a macchia d'olio, perché poi le altre località, noi siamo una regione molto sismica e anche il Settecento, il XVIII secolo, è un secolo molto sismico, quindi durante il corso del Settecento ci saranno molti altri terremoti e tante città, sia delle Marche sia fuori delle Marche, eccetera, chiederanno al consiglio comunale nostro la cittadinanza scolana, proprio per avere in questo modo il patrocinio di San Demetrio riguardo al terremoto. E questo lo lancerà, diciamo, nella cristianità, nella Chiesa addirittura universale, perché ci fu il terremoto di Lisbona nel 1755, eccetera, come il difensore del terremoto, con un culto, diciamo, eccetto in Oriente, Estremo Oriente, dove la Chiesa era poco presente, ma in un culto praticamente presente in tutta la cristianità. Tanto è vero che c'è una forte devozione a San Demetrio in America centrale e in Sud America. Perché? Proprio perché quelli sono posti molto sismici. E quindi tutti, praticamente nel corso del Settecento, eressero altari a San Demetrio, fecero fare quadri a San Demetrio, statue a San Demetrio, per, diciamo, ingraziarsi, diciamo, il suo patrocinio.
2: Abbiamo documenti storici che attestano anche forme devozionali verso San Demetrio?
3: Sì, abbiamo una grossa produzione di, a parte che diciamo la prima biografia a stampa è del 600 del Giovannetti, ma diciamo, non essendo del 600, ancora non fa parola, ecco, di San Demetrio come protettore del terremoto. Poi tutta la produzione successiva, a cominciare dall'Appiani, che è un gesuita scolano che scrive una vita di San Demetrio, sarà copiosissima. Quindi non solo la biografia dell'Appiani raggiungerà 4 edizioni addirittura, poi saranno fatte altre riduzioni da diversi altri autori, eccetera, ma si svilupperanno anche libri di pietà, libretti di devozione a San Demetrio, tridui, novene, inni, anche, che ne so, libri di meditazioni sulla sua vita, eccetera, eccetera. C'è una cospicua, direi, bibliografia, sia in lingua italiana come in lingua soprattutto anche spagnola. Ci sono anche, ho fatto delle ricerche bibliografiche, ho trovato anche in castigliano diverse opere su San Demetrio, sia biografie sia eserciti di pietà, sempre per quel discorso che dicevamo prima.
2: Sull'immagine di San Demetrio invece abbiamo un'iconografia abbastanza varia. Qual è secondo te quella, non dico più originale perché non ha senso dirlo, ma quella che secondo te meglio coglie le caratteristiche del santo?
3: Diciamo che l'iconografia risente un po', ecco, delle varie epoche della storia dell'arte, no? Quindi, per esempio, raffigurazioni di San Demetrio nel Medioevo, come lo ritraggono? Lo ritraggono vestito per celebrare l'Eucaristia, la Messa. Quindi c'è la casula, c'è la mitria, il pastorale, eccetera. Successivamente, tra 5, 6 e 700, viene invece sempre raffigurato col piviale. Quindi non con, diciamo, il paramento per la celebrazione della messa, ma con il paramento per liturgie che non diverse da quelle eucaristiche, tipo processioni oppure delle suppliche, eccetera, eccetera. Sempre con mitria e pastorale, e spesso anche raffigurato con in mano la città, con sopra al braccio la città di Ascoli, per significare appunto questo particolare legame, no? Che lo lega come patrono di Ascoli. Sono state fatte anche altre diversificazioni, diciamo, iconografiche. Per esempio, il Monsignor d'Ercole, anche se una cosa, diciamo, fece un po' arricciare il naso ai puristi, diciamo, di San Demetrio, lo fece ritrarre seduto, no? Quindi lì al Duomo c'è quella statua seduto con la casua, che è un'iconografia inusuale. Quindi per questo ha lasciato un po' qualcuno perplesso, perché non viene mai ritratto seduto San Demetrio. Questa è la prima volta. Poi in genere ci sono dei canoni stilistici che ricorrono sempre. San Demetrio, la tradizione lo dice, martire a 30 anni, quindi giovane. Quindi è sempre ritratto con volto giovanile, con volto anche rasato. Non, è rarissima, rarissimo vedere un'immagine di Sant'Emidio con barba, e comunque mai con la barba lunga, ma sempre con la barbetta appena accennata. Soprattutto nel ce n'è una raffigurazione con la barba che risale al 600. A quell'epoca l'uomo doveva avere la barba, perché per esempio nel 500 San Carlo Borromeo, che girava per Milano rasato, aveva attirato su di sé delle chiacchiere di essere omosessuale.
2: Tra le forme più antiche di devozione popolare, quale inseriresti?
3: L'uso del basilico benedetto. L'uso del basilico benedetto, diciamo così, è attestato, ecco, già in epoca remota, no? Proprio perché la tradizione dice che al momento della decapitazione la terra, irrorata dal sangue sgorgato dal suo collo, fece spuntare questo basilico, no? Quindi è una pianta collegata, ecco, al suo martirio. Poi in epoca passata, oggi abbiamo la quintana, no? La quintana, che è una rievocazione storica che viene fatta coincidere con le festività emidiane, ma fino al 55, anno in cui fu ripristinata la quintana, per Sant'Emidio c'era sempre la corsa dei cosiddetti berberi, cioè erano i cavalli senza fantino, i cavalli imbizzarriti, che si facevano partire da Porta Romana, facevano tutto Corso Mazzini fino al Carmine, venivano bloccati a mano. Quello era una manifestazione civile collegata. E un'altra è il famoso sparo in onore di Sant'Emidio. Anche questo è molto antico, ecco, già nel 600 ci sono, diciamo, indizi documentari dove si parla appunto dello sparo di Sant'Emidio, anzi addirittura viene detto proprio lo sparo con l'articolo determinativo, perché diventa quasi un, come si può dire, un punto di riferimento. Che ne so, per esempio dire prima dello sparo, dopo lo sparo, anche per indicare il tempo, no? La devozione a Sant'Emidio è una devozione che va oltre i confini, almeno a livello diocesano, oltre i confini della città. Il giorno di Sant'Emidio è festa anche fuori, è festa anche nei comuni fuori Ascoli. Cioè è una devozione diocesana proprio, o non solo cittadina, ecco.
2: Ultima questione, dal punto di vista delle invocazioni, delle preghiere, delle suppliche, anche qui ci sono forme più antiche che possiamo ricordare?
3: Allora, la preghiera più antica che noi conosciamo relativamente alla devozione a Sant'Emidio è l'ufficio, cioè il breviario da dire il giorno della sua festa. Perché noi abbiamo qui conservato in archivio diocesano un libro corale molto grande, che apparteneva ai canonici della cattedrale, che si metteva sul leggio in mezzo al coro per essere letto da tutti, che riporta l'officiatura corale che veniva utilizzata il giorno di Sant'Emidio. Per intenderci, sarebbero lodi, ora media, vespri, insomma queste parti qua. Quello riporta testi del 300, quindi noi abbiamo già nel 300 abbiamo dei testi che venivano utilizzati nella liturgia per, diciamo, il giorno della festa di Sant'Emidio. Sarebbe bello, questi sono i testi per la liturgia delle ore, vedere se prima o poi esce fuori anche i testi della messa che veniva detta quel giorno, no? Poi dopo, per il periodo successivo, dal 300 in poi, la documentazione cresce chiaramente, cioè ne abbiamo più numerosi.
2: E la preghiera del popolo a Sant'Emidio qual è?
3: Non c'è una preghiera particolare. Come dicevo, ci sono diversi, sono stati pubblicati nel tempo diversi libricini di pietà con diverse preghiere di diversi autori. certamente, ecco, dalla seconda metà del Novecento fino ad oggi, in tantissime parrocchie, in tutte le parrocchie, si legge una preghiera che compose Monsignor Morgante, che è stata diffusa con i santini in tantissime copie, in grande quantità, diciamo, da tutte le parti, e quindi hanno quasi tutti questa, e questa viene utilizzata più, diciamo, più di frequente.
2: Possiamo ricordare anche la lettera pastorale di Squintani o Beate Migdi?
3: Sì, quella lettera lì, e la fu pubblicata in occasione del 23° cinquantenario, mi pare, no? Ecco, dal suo martirio. Dario era un letterato, era professore di lettere, e nei suoi scritti questo si vede. In particolare, ecco, nella lettera O Beate Migdi di quell'anno, lui riporta il dato della tradizione, rinsalda, diciamo così, il legame, ecco, che c'è tra la città e il suo patrono. Lui indica la devozione a Sant'Emiddio come, ecco, una via, diciamo, molto importante per coltivare anche il proprio percorso di fede, e riesce abilmente, diciamo, anche a non suscitare, ecco, diciamo così, critiche per quanto riguarda la documentazione relativa alla vita di Sant'Emiddio, che è sempre stata invece oggetto di diatribe. Perché? Perché, diciamo, la Passio, dove si fonda, diciamo, quello che noi oggi sappiamo della sua vita, è un documento molto tardivo, che risale al 1000, che risale al 1100, probabilmente steso in un ambiente monastico, no? Però d'altra parte i bollandisti che hanno studiato questo testo non possono negare invece la storicità del santo. Che vuol dire? Vuol dire che il testo che ne parla è tardivo, ma elementi di cui il testo si serve e che ritroviamo nel testo sono certamente storici, quindi si rifanno certamente a un'epoca molto più antica, e si rifanno certamente a un nucleo storico che oggi a noi purtroppo oggi si sfugge, non abbiamo più, che però, ecco, chi ha steso la Passio evidentemente aveva presente oppure ha utilizzato. E quindi, ecco, Monsignor Squintani, quando parla della vita, dice: sì, la vita è, anche se, dice, bisogna concedere anche al gusto del tempo qualche ricamo, qualche così fioritura, e se la cava in questo modo per dribblare tutta la discussione sull'autenticità della vita, ecco.
2: E per chiudere, cos'è secondo te oggi Sant'Emiddio per questa terra?
3: Allora, Sant'Emiddio, nonostante anche, diciamo, la sua devozione, la sua ricorrenza, la sua festa, inevitabilmente, ecco, risente un po' di quella che chiamiamo la secolarizzazione, no? Se noi immaginiamo che era la festa di Sant'Emiddio 100 anni fa e le vediamo adesso, insomma, ci renderemo conto che, eppure, ecco, tuttavia, pur con tutta la sua, con una sua flessione fisiologica, diciamo, vedo che continua ancora ad essere, diciamo, un elemento aggregativo, un elemento unificante e identitario della Chiesa locale. Perché Sant'Emiddio ancora è un'occasione che fa riempire il Duomo a dismisura, che lo fa aprire la mattina alle 5:30 e chiudere a mezzanotte, che fa, diciamo, che mostra un flusso continuo in cripta di pellegrini che vanno a venerare il suo sarcofago, il braccio che viene esposto. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che, diciamo, è una devozione ancora viva. È una devozione ancora viva, e non solo, ecco, dell'elemento locale, ma anche di devoti che vengono da lontano. Io ho notato in questi ultimi anni che, diciamo, sia nella festa di Sant'Emiddio sia anche fuori dei giorni della festa, a volte vengono pellegrinaggi di parrocchie, soprattutto del sud, o di località, eccetera, che vengono proprio in Ascoli per venerare la tomba di San Demetrio, perché loro magari dalle loro parti hanno questo culto, hanno un altare, hanno una festa, hanno un'immagine, e allora vogliono andare a pregare sulla sua tomba, no? E il giro è ancora sostenuto.
2: Grazie a Don Elio Nevigari per queste interessanti informazioni. L'appuntamento è domani con il 7° e ultimo episodio della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
6: Radio Ascoli Night.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose sociali.